0: www.sorriso.it. Sono le 2:02.
1: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. L'abuso di ufficio va ripristinato, lo ha detto Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa organizzata dal Movimento 5 Stelle.
2: Oggi, come sapete, c'è anche una normativa europea e lì ci siamo battuti, siamo stati determinanti perché è stato relatore il nostro europarlamentare Antoci. Quindi non c'è più da discutere, l'abuso d'ufficio va ripristinato.
1: Operazione antimafia della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, impegnati 500 tra agenti e militari, eseguite misure cautelari per 79 indagati. Le indagini sono state avviate nei confronti delle cosche di 'Ndrangheta, De Stefano e Condello, tra le altre. Tra le novità del nuovo codice della strada, molte riguardano la regolamentazione per l'uso dei monopattini elettrici. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. Interessa 1 milione di proprietari privati. Celebrazioni riguardanti la presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789, parata militare sugli Champs-Élysées con Macron e in tribuna una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella. Zelensky è stato applaudito al suo arrivo. È tutto.
0: Si scrive usato certificato.
3: La parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

modo migliore per ascoltare Radio Sorriso: dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:02.
3: Nuova pausa per parlare di musica. Questa volta al telefono c'è Alberto Urso.

0: finita, ma nello stesso tempo ci sono dei ricordi, delle emozioni indimenticabili, e quindi ho voluto trasformare queste emozioni in musica.
1: Dopo il singolo, insomma, c'è un impegno importante perché c'è il tour. Puoi anticiparci qualcosa?
0: Ci sarà un tour in tutta Italia, molto presto annuncerò le date, già ho un po' di date già confermate, molto presto man mano annuncerò altre date, non vedo l'ora di calcare nuovi palchi in diversi paesi, quindi non vedo l'ora.
1: Sei sempre più una figura internazionale, questo devo dire grazie anche a una, non dico una virata nel tuo modo di fare musica, ma insomma c'è stata un'apertura verso mondi internazionali. Non so se sei d'accordo.
0: Sì, io ho fatto un bel po' di cose all'estero, dove ho fatto più di 200 date appunto in tutto il mondo, e mi aspetta anche un 2027 pieno di novità, diciamo un progetto molto nuovo. Sto cercando di portare la mia voce insieme a un sound con dei DJ, musica EDM, e mischiare un pochino i due mondi. Già ho fatto un brano, un Finish Melody, con Angemi, che è un DJ molto forte, che suonerà al Tomorrowland molto presto, e sto cercando di fare un progetto in futuro un po' diverso, ma nello stesso tempo sono sempre io, Alberto.
1: Alberto, quanto è importante essere creativamente liberi?
0: Tantissimo, tantissimo. Io penso che dire la propria in questo momento, nel 2026, è molto importante. Essere liberi, comunque, io ho aperto la mia etichetta discografica perché appunto voglio esprimermi al 100% senza essere privo di niente, voglio essere libero.
1: Al telefono c'era Alberto Urso, tenete sott'occhio social e canali ufficiali per sapere tutto anche sulle date del tour sia italiano che internazionale. Alberto, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a voi per l'ospitalità. A presto.
2: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:59.
3: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione della notte, aggiornamento delle 4. Ieri è cominciata in aula la discussione sulla legge elettorale. Tema centrale rimane quello delle preferenze. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
4: C'è un dibattito su questo tema, lo sapete da settimane, con opposizioni diverse e si sta cercando di trovare una soluzione intermedia.
3: Elly Schlein, segretaria del PD.
5: E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro compatto contro questa legge irricevibile.
3: Edoardo Ziello, Futuro Nazionale.
6: Noi voteremo a favore dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, turandoci il naso, perché evidentemente è un emendamento manipolatorio che darà l'idea agli italiani di votare e scegliere i propri parlamentari in modo diretto, ma in realtà è una legge che manterrà i capilista bloccati.
3: Bene, ci fermiamo qui. Alle 5 ci sarà un nuovo aggiornamento. Buonanotte.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.

Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. C'è un aggiornamento dell'informazione. Sono queste, infatti, le ultime notizie. L'abuso di ufficio va ripristinato, lo ha detto Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa organizzata dal Movimento 5 Stelle.
3: Oggi, come sapete, c'è anche una normativa europea e lì ci siamo battuti, siamo stati determinanti perché è stato relatore il nostro europarlamentare Antoci. Quindi non c'è più da discutere, l'abuso d'ufficio va ripristinato.
2: Operazione antimafia della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, impegnati 500 tra agenti e militari, eseguite misure cautelari per 79 indagati. Le indagini sono state avviate nei confronti delle cosche di 'Ndrangheta, De Stefano e Condello, tra le altre. Tra le novità del nuovo codice della strada, molte riguardano la regolamentazione per l'uso dei monopattini elettrici. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazioni.

0: ci ha detto a tutti.
1: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 6 minuti.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Sorriso.
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
14: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!

0: voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sorriso!
2: È il momento di... Ma che bella giornata!

È il valzer di Pinco Pallino. Pinco Pallino, va bene. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso, eccomi qua, 6:13 minuti, è pronta la regina madre, l'avete truccata? È sistemata, pettinata, profumata, come sempre, sentiamola, pronto?

grazie perché ogni mattina lei insomma ci scalda il cuore, oramai è parte della nostra famiglia, anzi lei è la regina madre di questa famiglia di sorrisini. Ok, abbiamo le solite due ore da condividere e da condire con i grandi successi delle nostre meravigliose orchestre a ballo, che io vi invito anche a domandare utilizzando il nostro numero di centralone. Tra pochissimo anche l'appuntamento oroscopo, il tempo di sentire questa canzone di Luciano Nelli, Puoi fidarti di me. Okay.

0: elegante, Lucio Nonelli. Senti che roba, senti che roba.
1: Puoi fidarti di me.
0: Andiamo, primi tre segni dello zodiaco. L'Ariete, una notizia che state aspettando con preoccupazione potrebbe ancora ritardare. Distraetevi con lunghe passeggiate all'aria aperta, la vostra irrazionalità nel campo sentimentale potrebbe riservarvi delle gradite sorprese. Toro, oggi riuscirete a stupire chi vi circonda con il fascino, la dialettica e lo spiccato senso dell'umorismo. Andranno bene le avventure sentimentali con gli amici, non farete nessuna fatica a mettervi in mostra e tutti si convinceranno della validità delle vostre idee. Gemelli, oggi rischierete di perdere tempo ed energie in questioni di poco conto. Il lavoro richiederà un certo impegno, potreste trovarvi di fronte a decisioni da prendere rapidamente in amore. L'inquietudine vi renderà critici ed esigenti con la persona amata. Attenzione, qualche fastidio, qualche noia per quanto riguarda la salute. E adesso il tango assieme ad Annalisa Simeoni.

su Radio Sorriso. Ore 6:26, nel rinnovarvi ancora il mio più cordiale buona giornata, benvenuti all'ascolto di Radio Sorriso. Adesso io procedo con la lettura di altri tre segni dello zodiaco. Tocca al Cancro. Sulla spiaggia assolata desidererete sentirvi ammirati e corteggiati da chi vi sta intorno, anche senza poi arrivare al dunque, giusto per assaporare il fascino che pensate di esercitare sugli altri. Se siete single, non lanciatevi troppo in questo gioco che può essere anche pericoloso. Leone, la luna nel vostro segno vi consiglia di vagliare bene tutti i pro e i contro di una proposta insolita o inattesa, anche dal punto di vista legale, badando a scegliere nella direzione più redditizia. Fin troppo vivaci saranno l'amore e la vita sentimentale. Vergine, con tanti astri positivi e con tutte le belle energie che vi ritrovate, sarete presi da grande attenzione e vi getterete nel lavoro senza risparmiarvi. Il motivo conduttore della serata sarà la comunicativa che vi permetterà di migliorare l'intesa, soprattutto con la persona amata. Ed evviva l'amore! Evviva l'amore, lo canta anche il nostro amico Gianni Dego.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso!
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoniche, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
15: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: te.
1: La nostra panchina Graziano Cianni su Sorriso Bilancini, tocca a voi. Potrete sentirvi a disagio fra gli amici di sempre, ma sarete voi che vi estranierete dalla vita della compagnia. Se riuscirete a pensare con calma prima di partire all'attacco, eviterete almeno di litigare. L'importante sarà non farvi influenzare dai pettegolezzi. Scorpione, un acuto senso di separazione vi turberà e si arrampicherà lungo le ore. Crescerà fino al primo pomeriggio per poi sbiadire lentamente. Una lieve stretta al cuore farà parte del gioco con Venere che vi guarderà accigliata. Non accontentatevi, in amore meritate decisamente molto di più. Sagittario, siete tra i candidati ai colpi di fortuna. Datevi da fare per attirarli. La volontà di riuscire è già una cosa buona. Il pensiero positivo aiuta. Abbiate anche un po' di coraggio. La vita di coppia è in fase di positiva trasformazione e voi dovrete naturalmente assecondare.

Capricorno, non è il giorno adatto per dare libero sfogo ai sogni. Valutate obiettivamente i problemi del momento. Mettete in atto un'abile strategia per avere più tempo a dedicare allo svago. In campo sentimentale non sembrano prospettarsi grandi novità. Il segno dell'acquario, un amico vi presenterà una persona particolarmente interessante sotto il profilo culturale ed economico, con la quale inizierà anche una collaborazione professionale. Non sottovalutate le proposte che potrebbero rivelarsi redditizie dopo le vacanze estive. Pesci, un piccolo sacrificio sarà il modo più semplice ed opportuno per ricostruire un'accettabile atmosfera di coppia dopo una vivacissima incomprensione. Vi saranno conflitti da neutralizzare e vi converrà farlo armandovi di tutta la vostra buona volontà.

su Radio Sorriso a 5 minuti 4 adesso alle 7 del mattino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come vanno le vacanze? Voi lungo le coste, le nostre meravigliose cose, come state? Un po' più freschi stamattina, sì, lo so. Ha slavazzato dalle vostre parti. Ha piovuto ieri a qualche parte? Castelfranco, nada de nada, eri in procinto di far qualcosa ieri sera verso le 7, ma stavo puntando Gesolo con la mia collega Rosa e lì abbiamo preso un po' di pioggia. Si stava belli freschi lì. voi che siete a Jesolo, da quelle parti là, state bene stamattina? Stanotte avete dormito tranquillamente senza il condizionatore, è vero? Perché abusare anche di questi aggeggi poi ti prende un accidente. Io se lascio più di qualche ora il climatizzatore acceso proprio mi porta la voce, comincia a farmi male la gola. Va bene, attenzione a non abusare di del clima, lo so, si sta bene, però a volte troppo fa male. Va bene. Di cosa vogliamo parlare stamattina? Proponete voi qualche argomento, io sono aperto a qualsiasi tipo di dibattito su qualsiasi argomento. Dai, 345 48 45 663, ma impegnatevi però, proponetemi qualcosa, fatelo voi una volta tanto e io vi ascolto, voi mi raccontate e io vi ascolto, Adesso Bella Monella, che non è la radio che sta alle mie

0: State ascoltando Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre

0: nazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 7:02.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada A1 code a tratti fra Melegnano e Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo a causa del traffico intenso. 4 chilometri di coda per lavori tra Parma e Reggio Emilia, tempo di percorrenza 32 minuti. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago verso Torino. Sulla A9 coda di 2 chilometri tra Como Centro e Monte Olimpino per lavori. Sulla A14 coda per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera. Sul raccordo di Casalecchio si è formata una coda tra Casalecchio e raccordo con la A14. Sulla A24 coda fra Tor Cervara e Fine Complanare verso la tangenziale est per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e aderenti e online.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna.

sia di Massimo Andreotti. Questa mazurka io apro le danze per quanto riguarda la seconda e ultima parte della nostra mattina. Ma che bella giornata questo mercoledì, siamo esattamente alla metà del mese di luglio, va bene, aspetta che mi rivolgo un po' al

0: Aspetta, dov'è Daniele di Campalto? Daniele di Campalto.
1: Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Sì. Di Campalto vi augura un buon mercoledì a tutti.
0: Grazie, ciao. Grazie. Aspetta, che vedo anche Paolo L'Alpino. Non l'ho preascoltato, vado buongiorno, a mio rischio.
2: Buongiorno a tutti, Paolo L'Alpino.
0: Sì. Sì.
2: Per quanto riguarda l'argomento che sì. vuoi
0: dai.
2: Affrontare,
0: proponi.
2: Provo a guardare la pagina di Chioggia Azzurra e vedere cosa succede in spiaggia di notte. Sono un po' messi male, sono risse, c'è un po' di casino.
0: Sì, però.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho capito, adesso non è che vogliamo sparare in una località, cioè. Queste cose succedono un po' ovunque, però io non voglio parlare di cose brutte. Radio Sorriso si distingue dalle altre radio proprio perché cerca di dare solo ed esclusivamente buone notizie, notizie easy io le chiamo. Non voglio parlare di balordi, non voglio parlare di rapine, non voglio parlare di attentati, non voglio parlare di guerre, non voglio parlare di stupri. Capito, grazie comunque per la segnalazione. Allora, Linda da Pordenone. Aspetta, Linda, me le scrivi le cose, sai che sono mezzo orbo. Allora, argomento: qual è il posto più insolito dove avete ballato? Vedi, questo ci sta. Qual è il posto?

0: posto più insolito dove avete ballato? Linda di Pordenone. No, quando fai qual è il posto più strano dove avete fatto l'amore? Sulla lavatrice, con la centrifuga. Dove avete ballato? Sulla lavatrice con la centrifuga. Allora, Linda, ciao cara. E allora, Francesca di Montegrotto, facciamo una scommessa che Francesca di Montegrotto mi domanda Luca Bergamini.
1: Buongiorno Giovanni, sì. Buongiorno a tutti i sorrisini. Un buon mercoledì a sì, tutti sì. E se mi fai ascoltare una canzone di Gianni Dego.
0: Arco cane!
1: Ciao, buona giornata.
0: Sto giro mi ha fregato, però Gianni Dego con Evviva l'amore l'ho già messo nella prima ora, mi dispiace Francesca. Mamma mia, ho perso la scommessa. Allora, Cesare, ho capito.
2: Eccomi qua, capitano! Sì. Prestino anche oggi, sì. Ma tutto per ascoltare questa meravigliosa radio.
0: Vabbè,
2: buongiorno capitano, buongiorno sorrisini.
0: Puoi dirlo.
2: Cesarone presente.
0: Ciao, ciao. Tra poco io vi parlerò della messa in inglese per i turisti nel Barese. Vedi, lì a Monopoli si sono organizzati ed è una bella iniziativa questa.

0: ma non mi ricordo il gruppo. Deve essere un gruppo veneto. Tita tatua la teta Tatiana. Tatiana ti tatua la teta. Una roba del genere. È venuto in mente. Gruppo veneto, non mi ricordo. Vabbè, dai, non importa. Allora, sì, ma hai fregato, Franci?
1: Ho fregato
0: stamattina. Sì.
1: Allora, se hai qualcosa di Sergio Pezzi. Okay. Va bene lo stesso.
0: Vada per Sergio Pezzi, dai. Allora parliamo di questa cosa, di questa simpatica iniziativa, insomma, che bello sarebbe se venisse adottata un po' ovunque, insomma, perché cioè, turisti, adesso gli inglesi arrivano in Italia, cristiani vogliono seguire la messa, no? È giusto fare la messa anche. Loro partecipano, vanno in chiesa, sai, con i nostri preti che fanno rigorosamente la messa in italiano, però a Monopoli di domenica alle 19:30 chi partecipa alla messa celebrata nella chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi a Monopoli, siamo in provincia di Bari, ascolterà il parroco Don Gaetano Amore pronunciare le formule liturgiche in inglese, praticamente. Aspetta, io potrei, se non avessi fatto lo speaker avrei fatto il prete, il Don Giovanni, come dite, no? Nel nome del Padre, in the name of the Father, del Figlio, and of the Son, e dello Spirito Santo, and of the Holy Spirit, e via così, insomma, è una simpatica iniziativa. Sarà così tutte le domeniche di luglio ed agosto. La decisione è stata presa per consentire, come dicevo prima, ai turisti e visitatori stranieri arrivati per le vacanze nella costiera del Barese non solo di non rinunciare alle preghiere nel giorno del Signore, ma anche di sentirsi parte della comunità. E questa è un'iniziativa pensata durante una riunione del consiglio pastorale, no? Dell'unità pastorale e il centro storico. Va bene, voi che ne pensate? Io sono italiano, me l'ascolto in italiano, però insomma sarebbe una novità, una piacevole novità, una piacevole più che novità iniziativa, no? Per i nostri turisti, anche in tedesco non saprei come dovrei ubriacarmi prima di farle in tedesco.

mamma invece. Ieri sera a Castelfranco intorno alle 6:30 pomeriggio, tardo pomeriggio, c'era il cielo duro, sembrava che invece ha fatto niente, l'acqua sono andato a prenderla a Jesolo. È piovuto a Jesolo. Oh, allora, aspetta, queste sono le notizie che io adoro dare. Un'altra bella storia arriva dalla regione Umbria, no? Domitilla, questa ragazza con la sindrome di Down, che vince la sua battaglia e si diploma. Allora, vediamo, 5 anni di studio, gli ostacoli potete benissimo immaginare, tantissimi, porte che sembravano chiuse, una convinzione che non ha mai abbandonato né Domitilla né la sua famiglia, no, quel diploma lei lo voleva e lo ha conquistato, Ragazza con la sindrome di Down ce l'ha fatta, ha superato l'esame di maturità con 77 centesimi al liceo artistico Bernardino di Beto di Perugia e adesso guarda, già oltre il suo sogno è quello di iscriversi al DAMS dell'Accademia di Belle Arti di Roma. A raccontare la sua storia l'edizione Umbra del Messaggero, dove io prendo la notizia, secondo quanto riferisce il quotidiano, quando ha iniziato le scuole superiori a Domitilla era stato prospettato un percorso che l'avrebbe portata al conseguimento di un attestato e non del diploma vero e proprio. Lei e la sua famiglia però hanno scelto di non rinunciare all'obiettivo dell'esame di Stato, affrontando questo percorso ministeriale con il sostegno e gli insegnanti della docente di sostegno e della neuropsichiatra che l'ha seguita negli anni. Alla maturità ha presentato, pensate un po', un elaborato dedicato al design del libro e ha sostenuto il colloquio affrontando tra le altre materie italiano, filosofia e le discipline di indirizzo. È brava, voto finale 77 centesimi e rappresenta per Domitilla molto più di un risultato scolastico, le consentirà infatti di proseguire gli studi universitari realizzando il progetto coltivato negli ultimi anni. E che vogliamo dire a questa ragazza se non brava, anzi facciamo di più,

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
11: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

È il valzer con Silvano Silvagni qui su Radio Sorriso, ore 7:37. Ari, buongiorno. Adesso po porto in Sardegna. Vi piacerebbe venire con me in Sardegna? Con la fantasia raggiungo l'isola. Io ci ho lasciato il cuore nel 2015 a Capoboi, giù vicino a Villa Simius. Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Per esaudire l'ultimo desiderio della mamma, una donna di Milano ha restituito al comune di Cabras una quarantina di chili di sabbia di quarzo prelevata dalla sua famiglia dalla spiaggia di Sarutas, spero si pronunci così, vicino a Doristano, no? Durante una vacanza negli anni 70. Questa signora dice: avrò avuto circa 15 anni, si chiama Silvia Ferrari. E qualche giorno fa ha raggiunto la spiaggia insieme al marito Eros Cattaneo quando, durante una vacanza in roulotte con i suoi genitori, scoprirono questa spiaggia e ne rimasero entusiasti. E cosa hanno fatto? Hanno riempito tutto quello che potevano riempire di questa sabbia meravigliosa, no? La famiglia decise di portare via una quarantina di chili, insomma, facendo quattro conti così, sottovalutando quello che è il danno che il gesto, ripetuto poi da migliaia di visitatori, avrebbe arrecato nel tempo a uno dei litorali più preziosi, naturalmente, della Sardegna. Per decenni quella sabbia è stata custodita e utilizzata per abbellire il giardino zen della mamma Valeria, no? Fino a quando la donna ha scoperto che il prelievo della sabbia è vietato per legge e rappresenta un danno per l'ecosistema costiero. Voi le sapete queste cose, sapete che non dovete portar via nulla, no? La mamma, prima di venire a mancare, spiega la figlia, ha chiesto di restituire praticamente la sabbia. È accompagnata dal direttore dell'area marina Massimo Marras, ha fatto questo gesto. E a nome dell'amministrazione della comunità, qui c'è il ringraziamento alla signora Ferrari per aver compreso il valore di questa cosa, insomma. Restituire la sabbia anche a distanza di anni, esponendoti con coraggio, significa cosa significa? Significa riconoscere che il patrimonio naturale appartiene a tutti e tutti hanno la responsabilità di proteggerlo, ok? Speriamo che questa storia possa essere d'esempio per quanti conservano ancora sabbia o altri elementi naturali prelevati dalle varie spiagge. Non si fa, non si porta via niente. Dobbiamo custodire questo patrimonio, ma patrimonio anche nostro, quindi

mentre Rodella cantava, insomma, vedermi anche le immagini di questa. Veramente giù in Sardegna ci sono certe cose, cioè certe spiagge, ma qua quali Maldive, qual Mauritius, le spiagge più belle le abbiamo qui nel nostro bel paese Italia, dobbiamo tutelarle. Oh, io ricordo, a tal proposito, mi è venuto in mente quando sono stato in Egitto, ho visitato l'oasi naturalistica di Ras Mohammed. So ci siete stati anche chi va a Sharm o a Hurghada va sempre a fare l'escursione a Ras Mohammed, per dirti che lì non puoi neanche, sai, non puoi neanche calpestare il fondo marino, hanno una cura maniacale, addirittura le barche, quando ti portano a fare le gite, le escursioni in mare aperto, non attraccano mai, non gettano l'ancora proprio per non rovinare il fondo. Ricordo che mio figlio, eravamo a Ras Mohammed, lì in una spiaggetta, ha tirato su una stella marina. Per dirti, men che non si dica, hai sentito il caricatore che caricava. Colpo in canna. Ho tradotto dall'egiziano all'italiano, ho capito, se non molla la stella sparo, per dirvi la polizia. Lì ti tengono d'occhio, hanno una cura, sorvegliano, ed è giusto così. Va bene, io vorrei parlarvi adesso del cigno di Viareggio, questo animale che viveva nella pineta di Viareggio, che sembra abbia deciso di prendersi un periodo di ferie e si è trasferito in una spiaggia. Non ho tempo, e allora andiamo con la musica, casomai ve ne parlo dopo o domani.

questo cigno. Adesso dal mare della Sardegna ci trasferiamo su, andiamo nel Mar Ligure, proprio andiamo a Marina di Massa, questa località che è in provincia di Massa Carrara, no? Siamo Toscana, quasi al confine con la Liguria, al Mar Ligure comunque. Questo cigno è diventato l'insolito protagonista delle spiagge, appunto, di Marina di Massa. L'animale, che viveva nella pineta di Viareggio, ha scelto di spostarsi sul litorale, dove nuota tra le onde e passeggia a pochi metri agli ombrelloni. Sto in ferie, lui cantava mi piace, sto in ferie, sto in ferie. Allora, i volontari hanno provato più volte a riportarlo nel suo habitat naturale, ma il cigno torna sempre sulla battigia. Oh, ragazzi, così ha deciso. Vediamo un po', le associazioni animaliste invitano però a non avvicinarlo e a non nutrirlo. Capita tante volte anche nel nostro mare Adriatico di vedere cigni che in mezzo al mare che si avvicinano. Non avvicinateli, perché sono belli, sono eleganti, il cigno è vero, però sono cattivi, di una cattiveria peggio di mia suocera.

regolare a Davide da parte di Nicola. Ciao, salutiamo questa bella, siete belli, siete monelli. Sì, bravi ragazzi, dai, della Veneta Lavaggi Turbo. Davide e Nicola che ha scritto il messaggio, si è fatto portavoce, insomma, di questa azienda, insomma, che ascolta Radio Sorriso, diffonde il suono di Radio Sorriso. Ho finito, ragazzi, ho finito.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 8 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di muoversi, perché fino al 15...

0: reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate. I franchi tiratori affossano l'emendamento di Fratelli d'Italia che non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. La Russa replica: si potrà giocare un secondo tempo al Senato. Arriva la nuova stretta anti-Maranza. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL sicurezza. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida. Divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili. Reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Italia a rovente, oggi 7 le città da bollino rosso, domani saranno 15. Aumenta l'afa, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata, con picchi fino a 45 gradi, è previsto tra domani e venerdì. Allerta gialla per temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. I mondiali di calcio, furie rosse in finale, la Spagna ha battuto la Francia per 2-0 in Texas al Dallas Stadium di Arlington. La seconda semifinale questa sera, Inghilterra e Argentina si sfidano in Georgia all'Atlanta Stadium. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sorriso!
3: Cari amiche!
4: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare.
10: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Sorriso!
4: È il momento di A Pieno Ritmo!
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Diamo il buongiorno con le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con Ganga Sister, la volta buona. Buongiorno amici di Radio Sorriso, bentornati. Buon mercoledì 15 di luglio, quindi mezzo luglio è già andato e ne affronteremo insieme anche i prossimi 15 giorni, ma intanto mi preparo a darvi il buongiorno, a tenervi compagnia per le prossime due ore con a pieno ritmo le vostre richieste musicali, i vostri auguri, i vostri buongiorni al 345 48 45 6 63, oppure telefonando allo 0423 736680 o 736681. Logicamente un buongiornissimo anche a chi magari in questo momento è in vacanza, in riva al mare, in montagna e comunque ci ascolta con la nostra bella applicazione. Fatelo, bravi, bravi, e mandateci anche le foto perché è bello se condividete le vacanze comunque con Radio Sorriso e con gli speaker che sono sempre qui pronti a tenervi compagnia. Tra poco vengo a salutare un po' di persone che stanno scrivendo al 345 48 45 663 tramite il canale WhatsApp. Vi ricordo come ogni mattina di non telefonare a questo numero, perché ci sono le due linee, le 80 e le 81, che sono proprio le linee delegate a rispondere. Le del 345 invece no, mi raccomando, non chiamate perché poi non riusciamo a rispondervi, cioè non è che non vogliamo, è che non ce la facciamo.

Questa Viva con Dairi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora vado a salutare subito chi richiede il prossimo brano, l'amica Viviana che mi richiede Ritorno ad Ortigara di Salvina Silvestrin. In realtà il brano è Ortigara. Un saluto a tutta la Veneta, vabbè, all'azienda Davide, da parte di Davide e da parte di Nicola. Quindi un saluto a tutte e due, un buon lavoro. Tra poco, anzi subito, vi accontento con questo bel brano.

Daniela Cavanna con Boom Boom d'Amore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare, a dare il buongiorno all'amica Miriam. Ciao Miriam, buongiorno Giovi, un abbraccio a tutti i sorrisini e poi un abbraccio anche a Viviana. Viviana, non riesco ad accontentarti perché il brano è andato in onda ieri, però assolutamente poi se me ne richiedi un altro ben volentieri. Buongiorno anche a Luigina di Morgano, buongiorno, buon mercoledì 15 luglio. Allora un abbraccio va anche all'amico Jenny da Venezia, lui è a Burano, pensate che sta facendo le sigarette di vetro, non so, mi ha detto devo farne circa un migliaio perché finiscono in America. Ora io ho detto Jenny, ora poi verrò a salutarti, me le fai vedere assolutamente ben volentieri, ti mando un abbraccio, buon lavoro. Lui ci ascolta sempre dal suo laboratorio mentre lavora e mi richiede questo bel brano. Arriva il Canfin Marilisa Maniero con Pare e Fio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 10.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
1: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi. L'inflazione

0: i prezzi. Sorriso.
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663.
2: 48 45 663.
1: E interagisci in diretta con i nostri speaker.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.

0: questo bel purpurri di artisti che comprende Pietro Galassi, Joselito, Marco Cimarelli, Federico Di Volti, capire, dei Philadelphia, ha dato vita alla Spalmas, questo bel brano che ci siamo appena ascoltati qui su Radio Sorriso e ci ha fatto ballare sicuramente. Bentornati a Pieno Ritmo con Giovannino. Si continua a leggere i vostri messaggi che arrivano al 345 48 45 663. Allora vado a salutare l'amica Susi di Sistiana. Buongiorno Giovannino, ciao Radio Sorriso, sono Susi, volevo augurare a tutti una buona giornata e se possibile richiedere un brano Chitarra Innamorata di Davide Montani. Un saluto e un abbraccio, tra pochissimo cara Susi ti vado ad accontentare, prima sentiamo chi da Torino ci manda una bella nota vocale.
1: Ciao, sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino. Sì. Volevo salutare tutti voi e richiedere la canzone di Pietro Galassi, Nient'altro che te. Grazie mille, buona giornata, ciao.
0: E allora Paola, ti accontento subito, Pietro Galassi e Elena Camarone con Nient'altro che te.

Davide Montali con Chitalla Enamorata, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare ancora la Susi di Sistiana. Saluto anche invece l'amico Claudio, che vuole salutare il gruppo Rocca Dance con Battito, Domenico Cerri. Assolutamente ti accontentiamo ben volentieri. E subito dopo vado ad accontentare invece l'amica Viviana. Viviana che mi richiede un brano di Sonia Mori. Allora ti ho selezionato per rimanere un po' dance, un po', come dire, ballerini, anche perché bisogna darci un po' di carica, Mon Amour, proprio nella versione cantata da Sonia Mori, sempre qui su Radio Sorriso.

0: garçon, un'idea.
1: Sonia Mori con Mon Amour, sempre qui su Radio Sorriso. Io devo andare a Chioggia, dove l'amico Renato è in convalescenza perché ha fatto un capitombolo con la bici. Renato, stai attento, non ti fare male, mi raccomando, anche gli amici che vanno in bici, state attenti, perché è un attimo farsi male e non va bene. Comunque Renato mi richiede un bel brano, Il mio mondo, Ruggero Scandiuzzi. Allora ti accontento subito, e tra poco arriva Tiziana con l'argomento del giorno. Chissà oggi dove ci porterà e in quale argomento ci farà arrivare.
2: Il mio

0: si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Buongiorno Tiziana, ma buongiorno. Hai visto? Io ero bravo una volta a fare così.
2: Che forte.
1: Va bene. Buongiorno Tiziana, anche oggi argomento del giorno su Radio Sorriso.
2: Esatto.
1: Tu che lo lanci come ogni mattina, prego.
2: Buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno Giovi. Allora, oggi è la giornata, si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili. Cosa chiediamo oggi ai nostri ascoltatori? Bene, chiediamo qual è l'abilità che vi ha aperto più porte nella vita, cioè un mestiere, una passione, una capacità che rifareste e imparare subito anche ai giovani di oggi. Raccontatecelo, perché oggi nella giornata mondiale delle competenze giovanili vogliamo sapere in che cosa eravate bravi da giovani, che vi ha servito poi nella vita e che vorreste lasciare come un lascito, no, ai giovani, che possano imparare e avere fortuna come è successo a voi. Raccontatelo anche a Giovi allo 0423 736 80, oppure cosa possono fare con un bel vocale i nostri ascoltatori?
1: Mandarlo via WhatsApp al 345 48 45 663. Tra l'altro ricordiamo una cosina, io e te la ricordiamo insieme, perché questo oggi è un argomento anche social, quindi se andate sulla nostra pagina Facebook,
2: esatto,
1: Radio
2: sì.
1: Sorriso, potete commentare ed interagire anche da lì, e tra poco poi passeremo a leggere i commenti.
2: Esatto, li leggeremo in diretta e poi ascolteremo anche le vostre voci, se vorreste fare anche un bel vocale.
1: Che dire Tiziana, io ti chiederei che cosa eri brava da giovane, ma io lo so già.
2: Lo sai già?
1: Sì, a fare le torte, me l'hai detto una volta.
2: Ah, sì, è vero.
1: Vedi.
2: Perché ai miei tempi c'era l'educazione tecnica, no? E l'insegnante insegnava le cose di cucina.
1: È vero, vedi.
2: Ci istruiva a fare le cose di cucina, tipo, non so, lavare determinate cose, oppure fare una bella torta, o fare un sugo di una pasta. Insomma, a me è sempre piaciuto la cucina, perché mi piace mangiare in realtà.
1: Quindi ha un'abilità che poi si è portata avanti. E allora, in che cosa eravate bravi da giovani? Raccontate alla Radio Sorriso. Grazie Tiziana.
2: Grazie a te, buona giornata e a dopo.
1: A dopo, più tardi arrivi. Intanto si continua con la musica.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La legge elettorale, la maggioranza va sotto la Camera sulle preferenze per un solo voto. Contro il governo una trentina di franchi tiratori. Saltato l'accordo che era stato trovato ieri mattina nel centrodestra. Respinto l'appello della Meloni per evitare il voto segreto. Ha vinto la Palude, serve una riflessione, il commento della Premier. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al DDL Sicurezza, arriva la nuova stretta antimaranza, fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Caldo verso il picco, ieri sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, si arriva a 45 tra domani e venerdì. Oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15, aumenta l'AFA. Allerta gialla temporali oggi in Emilia Romagna e Veneto. Le semifinali dei mondiali di calcio al Dallas Stadium, trionfa la Spagna e accede alla finale 2-0 contro la Francia. La Roja sogna il bis dopo la vittoria agli europei, questa sera Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sorriso!
5: Cari amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, che ci fa partire con questo bel brano nella nostra seconda ora insieme, Una come te, Marco e il Clan. Oggi si parla di abilità, vi chiediamo in che cosa eravate bravi quando eravate giovani, perché si festeggia, si celebra una giornata, la giornata mondiale delle competenze giovanili, quindi si riconosce, no, la competenza giovanile. E allora anche sui nostri social, in particolare proprio su Facebook, vi stiamo facendo questa domanda. Oggi 15 luglio celebriamo proprio la giornata mondiale delle competenze giovanili, un momento fondamentale per riconoscere il talento, la creatività e l'energia dei nostri giovani. E allora raccontatelo sui nostri social, sulla pagina Radio Sorriso, oppure scrivendo un bel messaggio al 345 48 45 663, oppure ancora magari andando, come dire, a telefonarmi allo 0423 736 80 o 736 681. Io vado nel frattempo a salutare l'amica Linda da Magliago, che vuole ascoltare un bel brano. La voce è quella di Patrizia con Ti amo tanto, e tra poco arriverà anche l'amico Raffaello della BM Steel a tenerci compagnia come ogni mattina con i suoi importanti consigli. Ma intanto aspetto anche i vostri messaggini.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi, e col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni, e per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci, e allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare tra una canzone e l'altra. Musica!

torniamo. Musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni di elucidazione ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Cecilia Gale con Un'estate al mare, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare anche invece l'amica Maria Assunta di Cimadolmo, che abbiamo incontrato prima con Alberto Crepaldi. Vado a salutare l'amico Armando da Lussemburgo, che mi scrive: sono sempre stato bravo ad apprendere le lingue, ne parlo 6 e 2 dialetti, veneto e molisano, però non ho sfruttato questo dono, preferivo l'elettronica e alla fine ho fatto il tecnico con 6 lingue però. Bravo, bravo Armando, continuate a raccontarmi in cosa eravate bravi da giovani. Intanto noi ci ritroviamo tra poco.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati, 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista, viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Grassi con Eternamente. Vado a salutare l'amico Paolo di Maerne e sentiamo l'amica Evelina di Mira cosa ci racconta. Ciao Evelina.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Niente, volevo dire la mia esperienza.
0: Certo.
1: Ormai sono un po' avanti con l'età, però ho imparato a cucire con la macchina. Il mio lavoro era quello, fare le camicie, camiciaia. Ma vedo che giorno d'oggi anche cambiare una cerniera, accorciare un paio di pantaloni, stringere una gonna, questi lavori sono spariti e penso che sia anche un buon interesse per tutti noi, per la famiglia, per tutto. Io sono contenta di aver imparato queste cose. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Sicuramente, beh, sono cose importanti da imparare. Brava Evelina, quindi tu eri brava a cucire e ad accorciare e poi ne hai fatto anche un lavoro. Vado a salutare invece l'amico Giovanni da Maestre con Mulino del Po e le donne di Bologna.

0: Finché la barca andava, Gianni Drudi e Roberto Scaglioni, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare intanto, a dare il buongiorno all'amica di Montichiari Giuliana, all'amica Raffaella, buongiorno, buongiorno anche all'amico poeta Mario da Gazzo Veronese. Un saluto lo faccio anche a Beniamino da Sirea, che ci augura una buona e calda giornata. E vabbè, dai, anche oggi fa un po' di caldo. Sentiamo la Valeria invece da Vigonovo cosa ci racconta. Ciao Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno, Valeria di Vigonovo.
0: Sì.
1: Oggi avrei piacere di salutare tutti i sorrisini con questa frase.
0: Sì.
1: Quando hai bisogno di qualcosa in cui credere, parti da te stesso.
0: Hola.
1: Buona giornata a tutti.
0: Valeria,
1: un abbraccio.
0: Buongiorno, che bella frase, eh? Potremmo farlo come della tradizione, la frase del giorno detta dalla nostra Valeria. Va bene, si continua con la musica. Ma che freddo fa, Daniela Rosi. Vabbè, lo so che ora, ma come che freddo? Vabbè, è così il titolo del brano. Poi oggi non fa tanto freddo, almeno guardando fuori dalla finestra mi sa che sarà un'altra giornata bella caldina, anzi sicuramente già lo è.

La voce di Francesca, orchestra Angelo Caravaggio, mix Alli Galli. Vado a salutare l'amico Andrea, dice: io da giovane ero bravo a occuparmi diciamo del verde di casa, dell'orto eccetera, e infatti poi ho continuato anche da grande. Vedi alla fine magari tante persone che avevano una dote, comunque erano in gamba o erano brave a fare qualcosa, l'hanno poi portato anche diciamo per tutta la vita ed è diventato un lavoro. Ne continueremo a parlare anche nelle prossime due ore, sempre qui su Radio Sorriso, sempre Farfalle su due ruote, sapete, la prima mezz'ora in mia compagnia e poi si va avanti con Iris. 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp, note vocali, oppure 0423 73 6680 o 73 6681 per quanto logicamente riguarda quelle che sono le vostre telefonate. Tra l'altro ve lo ricordo, oggi l'argomento è social, quindi anche chi sta commentando poi tra poco passeremo a salutarlo, e se non l'avete ancora fatto cercate Radio Sorriso proprio sulle vostre pagine social, quindi su Facebook, su Instagram, siamo presentissimi sempre con 3R per, come dire, entrare anche nel mondo sorriso con tutte quelle che sono le anticipazioni, le iniziative, le foto, i video e magari anche quelli che sono gli argomenti del giorno. Quindi fatelo, perché più siamo anche sui social più ci divertiamo ed è meglio, quindi condivideteci sempre anche a voce, perché la condivisione si può fare tranquillamente anche a voce. Ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
6: Bentrovati a questo appuntamento con le notizie e con gli ultimi fatti dalla regione. La Giunta Veneta ha varato un nuovo provvedimento che modifica il calendario scolastico per il prossimo anno. La chiusura delle scuole sarà anticipata a martedì 8 giugno 2027, intervento necessario per armonizzare la programmazione regionale col nuovo quadro normativo nazionale.
7: Diversi aeroporti del nord Italia, tra cui quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato appunto agli aerei. La criticità è la conseguenza del ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli scali, informati di questo dalla società fornitrice.
6: Entro il prossimo mese nel Veneto saranno operativi 100 nuovi agenti di polizia, saranno distribuiti equamente in tutte e 7 le province. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari.
8: Arriveranno entro la fine del 2026 e così a seguire per un piano che il governo ha in mente per le nostre città, dove la presenza ovviamente delle forze dell'ordine è fondamentale. Anche gli ultimi episodi che sono accaduti hanno visto una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine.
6: A Mestre è stato inaugurato il nuovo collegamento ciclabile di via Forte Marghera. Questo assicura la continuità del percorso tra centro città, Forte Marghera e pista ciclabile pedonale di Viale Ancona.
7: Grazie per l'attenzione.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.
14: Sorriso!
0: È il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo l'edizione di Vocal Sound con Elena Camarone. Sei tutto. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, un attimo che prendo fiato perché c'ho
1: allora,
2: l'età.
1: È arrivato in studio.
2: Un'età.
1: Ha detto vado a prendere un quaderno
2: sì.
1: E poi non l'ho più vista. E la sentivo, sentivo che si ballava.
2: Ma non lo so, mi hanno fatto fare un balletto.
1: Quindi sui social di una delle nostre radio.
2: Sì, della radio più giovane, quella più giovane nel vero senso della parola, nel senso quella che è
1: dedicata ai giovani.
2: Quella dedicata ai giovanissimi, penso.
1: Penso, non lo, non lo so. Io mi sono nascosto qua dietro.
2: Ma era un ballo, non ho mica capito. C'era il coccodrillo di mezzo, l'elefante. E dopo mi sono. C'è anche il motorino.
1: Meno male che io mi sono nascosto dietro l'armadio e nessuno mi è venuto a chiamare.
2: No, io
1: meno
2: sono venuto a chiamarti.
1: Ma io mi sono stato nascosto. va bene, buongiorno.
2: Buongiorno, questa è Radio Sorriso.
1: Questa è Radio Sorriso, sempre qui per tenervi compagnia. E oggi parliamo di abilità giovanili.
2: Perché di abilità oggi, giovanili?
1: Sì, perché oggi, se vai su Facebook, vedi che è la giornata mondiale delle competenze giovanili. E chiediamo ai nostri ascoltatori in che cosa erano bravi da giovani.
2: A pallavolo, io giocavo a pallavolo, sport.
1: Oggi abbiamo un doppio argomento, cioè sia social che radio, quindi anche gli amici dei social saranno inclusi tra poco nei commenti, no? Perché li leggeremo qui in radio. Io non so in cosa ero bravo, non me lo ricordo.
2: Non te lo ricordi?
1: Niente, cioè, perché no.
2: Ah, sì, ma poi io in qualcosa...

0: si cercava sempre di eccellere quando si era un po' più giovani, poi ci si provava. Io ero brava a pallavolo, ma per il mio standard.
1: Cioè, chissà dei maschietti all'ascolto giocavano a calcio.
0: Vabbè, probabile.
1: Cioè, magari giocavano in una squadra, l'hanno fatto anche magari.
0: Sì, magari qualcuno ha fatto anche della carriera.
1: Non so, o magari qualcuno mi ha raccontato ero brava a cucire, quindi fin da giovanissima io cucio. Vabbè, raccontatecelo.
0: C'era anche chi era bravo in famiglia.
1: Eh sì, certo, la famiglia di una volta.

0: La famiglia di una volta, Patrizia Ceccarelli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e andiamo a salutare un po' di persone.
1: Salutiamo intanto, chi salutiamo? Salutiamo l'amico Paolo Di Magnago, sì, che ci richiede un bel brano.
0: Purtroppo ci richiede un brano che però non abbiamo. Se ci richiedi qualcos'altro, Paolo, molto molto volentieri. Tra l'altro voleva dedicare la canzone all'amica Angela.
1: Quindi un saluto comunque a tutte e due. Un saluto va anche all'amico Alessio di Ferrara. Ricordiatevi che Radio Sorriso suona le orchestre, la musica,
0: certo,
1: ballo. Poi abbiamo anche diverse cover che vengono proposte dall'orchestra, ma se l'orchestra non la fa, noi non abbiamo il brano, eh.
0: Giustamente, perché poi lui ci richiede un brano di nome di un po' particolare che però purtroppo noi non abbiamo. E tra l'altro ci spiace che, insomma, tu non abbia avuto una risposta in mattinata. Noi siamo qui quando ci mandate i messaggini, anche se non possiamo inserirvi il brano, di solito ve lo diciamo sempre.
1: Buongiorno Giovannino, posso per favore ascoltare la canzone Un amore così grande di Roberto Tagliani?
0: Ma perché? No, tu perché stai pensando al balletto, lo no, so, perché ma, vedi no, quelli ma, davanti no, che perché, fanno gli shopping.
1: Ma no, ma perché, ma sì, perché si stanno facendo un balletto davanti a noi e noi siamo qui che, vabbè, dobbiamo stare seri.
0: Ormai comunque si sono fatti prendere la mano dal balletto.
1: Sì, sì, beh, giustamente, deve essere carino, ora non vedo l'ora che esca questo video.
0: Sì,
1: magari
0: bellissimo.
1: Lo chissà, magari uscirà.
0: Io mi stavo per uccidere, ma non importa.
1: Non lo so.
0: Vabbè. Cosa dovevamo salutare? Ida
1: di Brescia ci richiede questo bel brano di Roberto Tagliani, Un amore così grande, un amore così, e ti accontentiamo ben volentieri.
0: E poi torneremo con invece il nostro amico Alberto di Acerbis.
1: Ricordiamo che l'argomento del giorno è le vostre abilità di quando eravate giovani.
0: Sì, quando eravate più piccoli.
1: Anche
0: insomma, cosa
1: che non
0: giovane
1: è diventato un lavoro, magari,
0: può essere,
1: ecco,
0: può essere, però deve essere stata prima l'abilità e poi quello,
1: sì,
0: che è diventato,
1: certo,
0: un lavoro.
1: Certo, assolutamente.
0: Magari qualcuno si sentiva pronto per fare il pompiere, sai che da piccoli i bambini vogliono fare i pompieri.
1: È vero, è vero.
0: Poi sì, magari qualcuno ha fatto effettivamente il pompiere.
1: Chissà.
0: Chi lo sa? Ma raccontatecelo.

0: Ed è arrivato lui, il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto!
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno Buon Gusto d'Italia, buongiorno a chi ama i contadini, chi ama la natura, chi ama le cose vere italiane, quelle che non hanno contraffazione, buongiorno a quelli che quest'estate vogliono condire i piatti con un qualcosa di straordinario. Attenti a quello che vi dico, perché io sapete che non ho peli sulla lingua. Se volete l'olio per settembre, noi agosto non consegniamo, chiudiamo qualche giorno, i ragazzi hanno bisogno di andare un po' in vacanza. Quindi, se non volete rimanere senza olio extravergine di oliva Acerbis, se uno dice ma chi se ne frega, certo chi non lo conosce, ma chi lo conosce lo usa da 20 anni, chiami subito 030 68 40 408, dice il nome e il cognome, rispondiamo noi, prenoto l'olio per settembre, glielo teniamo via, perché qua sul Garda adesso è un delirio infrantoio, arrivano i vacanzieri, quindi voi riparatevi da ogni problema, perché sembra che a settembre ci sia di nuovo un aumento di prezzi generale, ma io ve lo dico prima, prenotate l'olio Acerbis, 84 euro, 6 bottiglie da litro per il mese di settembre. Perché? Perché noi facciamo un prodotto fresco, noi lo teniamo lì in cisterna, non ve lo vendiamo, è il vostro, noi ci fidiamo di voi come voi vi fidate di noi, quindi noi sappiamo che a metà settembre la signora Carlina riceve le sue 6 bottiglie di olio Campa 18 mesi, quindi freschissimo, 84 euro, perché a agosto abbiamo la segreteria che è piena di ordini e noi per correttezza non possiamo dire a te lo do e a te non lo do, dobbiamo seguire un regime. Mio consiglio, poi fate come volete, vi voglio bene lo stesso. Adesso la fine della pubblicità o domani, quando volete, chiamate 030 68 40 408. Dite io ascolto Radio Sorriso. Alberto, bellissimo, mi metti via 6 bottiglie per settembre, per la fine, per i primi di ottobre, sì, per Radio Sorriso, sì, per Radio Sorriso, sì, 84 euro. Chiamate subito 030 68 40 408, perché cosa diceva il nonno?
0: Che l'olio bu viene sempre a gala.
1: Brava, brava, e così sia, per sempre. Vi voglio
0: grazie
1: bene.
0: Grazie Alberto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Anna con Pazzesco su Radio Sorriso.
1: E salutiamo l'amico Giacomo da Cavallino Tre Porti.
2: Sì.
1: Lui ha imparato delle abilità dalla sua famiglia, dal lavori e vari.
2: Da...
1: Abbiamo scritto la stessa cosa.
2: Sì, abbiamo scritto su due quaderni diversi oggi.
1: Bravi, vedi, siamo super efficienti.
2: Cioè, 14 anni già imparava a fare un mestiere.
1: Beh, bravo.
2: Adesso se lo fai, ti mettono...
1: Sì,
2: in gabbia,
1: sì,
2: credo.
1: Penso.
2: Sì, non si può. Cioè, adesso arrivano i ragazzi. Io, tipo, lavoro in un bar. Non si può assumere un ragazzo prima dei 18 anni.
1: No, è vero. Adesso ci sono delle regole molto più stringenti.
2: Sì, però posso dire, questi ragazzi poverini che magari vorrebbero farsi un lavoro anche durante l'estate, eccetera, non lo possono fare.
1: Ah, infatti, effettivamente, una volta. Sì, è vero. Iniziamo a lavorare anche presto, però imperavo un mestiere. Arrivavi a 18 anni che avevi già un mestiere in mano.
2: Poi a 18 anni eri maturo. Adesso non sono più maturi, se
1: infatti,
2: ci pensiamo bene.
1: Infatti. Vabbè, dai, comunque, salutiamo Giacomo. E poi chi salutiamo?
2: Salutiamo anche l'amica Anna di Ponzano.
1: Un abbraccione fortissimo, Anna.
2: E poi abbiamo un messaggio vocale invece da sentire. Andiamo ad accontentare un nostro amico.
3: Via. Sì, sono Eugenio da Portiamo a Treviso. Vedete una canzone, Rassone, Aria Caviola, mia amica. E la canzone è una canzone di Deu. Vi chiamo sempre. Voi siete la mia compagnia.
1: E allora grazie Eugenio, ti accontentiamo subito. E cosa abbiamo selezionato per Eugenio?
2: L'amore muove il mondo, Gianni Dego.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Super offerte AEO.
12: La signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Decor. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Igor Chimetto con Innamorarsi ballando, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E andiamo a salutare ancora chi ci ha richiesto questo brano, l'amica Rosanna, che poi ci scrive: grazie, questa canzone mi risveglia tutti i ricordi, un abbraccio.
1: E salutiamo anche l'amica Rita di Magnago. Buongiorno Rita, buongiorno anche a te, una buona giornata. E poi chi accontentiamo, Giovannino?
0: Accontentiamo adesso invece chi ci richiedeva la farfallina, esattamente l'amico Enrico di Boion Campolongo, provincia di Venezia, che ci richiede proprio Pietro Galassi con La Farfallina.
1: E poi accontentiamo il nostro amico Natalino, il nostro poeta vicentino. Lui già da piccolo era bravo con le poesie in dialetto.
0: Eh sì, è vero, ci raccontava che conosce un po' tutte le lingue e i dialetti vari.
1: Sì, perché tutti i dialetti,
0: raccontando poesie, ma non solo, anche barzellette, le adatta in base a quello che deve essere la cadenza che deve usare.
1: Ci ascoltiamo Pietro Galassi, andiamo, sì, con La Farfallina.
0: Andiamo con questa.
1: Fa sempre tanto ridere questa canzone.
0: È vero.
1: Mette sempre di buon umore.
0: È vero, assolutamente.

0: La vera Romagna Folk con il Pescatore di Perle, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: E ricordiamo un appuntamento importantissimo. Cosa, ho dato un pugno?
0: Non è che era vuoto, ma.
1: No, era il tuo bicchiere.
0: Sì, era vuoto, meno male, se no.
1: Va bene, giovedì prossimo, ragazzi, avete un appuntamento importante con noi di Radio Sorriso.
0: Già, siamo a Jesolo in Piazza Torino per un bellissimo ritorno. Vi aspettiamo dalle ore 20:30, 21, giù di lì.
1: Sì, si balla con noi della radio insieme al nostro direttore Alex che suonerà per voi. Ci saremo io e Giovannino a fare da animazione, sì. E da fare qualche balletto.
0: Sì.
1: Ecco, perché dici sì?
0: Così? Sì, no, sì, è vero, assolutamente, ma non solo. Quello del coccodrillo.
1: Il coccodrillo, l'elefante.
0: No, quello lì. No,
1: non era quello. No, non importa.
0: Ora poi glielo chiedo che balletto ti ha fatto fare. Però ci saranno anche dei ballerini veri, dei ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere.
1: Loro sanno ballare. Noi facciamo un po'
0: meglio
1: di coreografia.
0: Ci proviamo.
1: Noi facciamo gli sciocchini.
0: Ma
1: siamo bravi a fare questo.
0: Sì, infatti. Dai, non vedo l'ora di ritrovarvi per questa bella serata a Jesolo, in Piazza Torino. Vi aspettiamo giovedì 23 luglio.
1: Tutti a ballare con noi di Radio Sorriso sotto le stelle.
0: Sì,
1: sotto le stelle.
0: Sì, è bellissima, tra l'altro la piazza è veramente bellissima.
1: È molto bella, posso dire, è un giardino bellissimo. Io sono rimasta incantata.
0: Sì, veramente.
1: L'anno scorso quando ci siamo
0: tornate,
1: stati.
0: Tornate, ditelo agli amici, venite perché sarà una serata indimenticabile.
1: E poi sarà con noi di Radio Sorriso e poi vi faremo ballare con la musica delle grandi orchestre. Si continua con la musica?
0: Certo, arriva la voce di Margherita, orchestra Matteo Tassi, Maledetta gelosia.

0: Davide Ferrarese con la nonna Caterina. E con nonna Caterina
1: io vado, cioè non vado con nonna Caterina, vado di là, comunque me ne vado. Io vi ringrazio.
0: Non abbiamo una nonna Caterina che ci prepara le cose buone la mattina.
1: Infatti,
0: qui
1: non so se c'è una nonna Caterina all'ascolto, se ci vuole chiamare,
0: no, se ci vuole preparare qualche cosa. Sei adesso sarebbe l'ora del dello spuntino,
1: dello spuntino, della merenda,
0: della merenda
1: dolce o salata?
0: Salata.
1: Salata, sì, giusto, salata. Sì. Quindi,
0: o se no frutta, che in questo periodo sì, ho proprio bisogno di frutta. Sento.
1: Allora, nonna Caterina, hai una missione data da Radio Sorriso, preparaci quello che vuoi e siamo qua.
0: Sì, deve portarcelo.
1: Pensa se abbiamo tipo 3, 4, 5 nonne Caterine che tutte arrivano qui.
0: Con questo caldo, rimanete in casa.
1: Rimanete a casa, non uscite, sì. Se non è assolutamente necessario e non è una questione assolutamente rinviabile, state attenti sempre col caldo e bevete. Tanto, mangiate tanta frutta,
0: sì.
1: Perché contiene tanti liquidi.
0: Mi raccomando, perché so che col caldo magari uno dice ma non ho fame, non mangio, eccetera. Però attenzione, perché dopo poi magari succede che state poco bene, come è successo a qualche nostra amica.
1: È un attimo che ti gira la testa, quindi sì. Anche quando vi alzate dalla sedia, piano piano, senza scatti.
0: Succede a noi, quindi immaginiamo.
1: Poi a me
0: che
1: non passa la fame, vabbè, è un altro discorso.
0: Non ti passa la fame?
1: Ah, mangio tanta frutta, non mangio...
0: Ma a me sì, in realtà. Va bene, ciao Giovannino.
1: Ciao, io vi lascio.
0: Torni domani mattina.
1: Domani mattina puntuale, okay. A partire dalle ore 8.
0: E per quanto mi riguarda, invece, avremo un'altra ora da passare assieme. Noi ci ritroviamo tra pochissimo ancora con le vostre richieste. 0423-736-680 oppure 0423-736-681.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423-7367.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Sorriso!
10: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buongiorno. Secondo l'ultima classifica del Censis, l'Università di Padova è al primo posto tra i grandi atenei statali italiani, oltre 40.000 gli iscritti. L'Università di Padova replica la prima posizione in classifica già ottenuta nel 2024 e nel 2025. Dalla Regione Veneto arriva un vademecum per la fusione dei comuni. I contenuti principali ce li spiega l'assessore regionale Marco Zecchinato.
13: Beh, un vademecum che individua sostanzialmente tre fasi principali dal punto di vista comunicativo, che vanno in parallelo alle tappe che istituiscono il nuovo comune nel caso di fusione, no? Quindi partiamo da un punto di vista preliminare, dove l'informazione è dedicata al coinvolgimento nella predisposizione dello studio e dell'analisi del territorio. Poi c'è la fase comunicativa, accompagna il referendum, quindi una volta che la popolazione è stata informata, i comuni hanno studiato le cose che possono mettere assieme e come possono fondersi, c'è questa fase che accompagna il referendum, dove i cittadini liberamente possono decidere appunto di fondersi in un unico comune. E la comunicazione serve proprio per favorire la consapevolezza dei cittadini. Infine c'è una fase che è finalizzata a sostenere la transizione verso la nascita del nuovo comune.
12: È tutto, grazie per l'ascolto.
14: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde 0423 736 80.
15: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Deghi trovare il prezzo migliore?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Deghi scegliere, cliccare.
18: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPS.
9: Sorriso.
21: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati anche l'ultimo singolo di Lara Agostini Band dal titolo Immagina. Salutiamo invece ora chi sta rispondendo all'argomento del giorno, perché noi stiamo chiedendo in cosa eravate bravi da giovani. Anche nella nostra pagina Facebook c'è l'argomento, quindi Giovanna ci scrive: ero brava nel cucito e ancora adesso mi ritrovo col l'ago in mano. Beh, insomma, questa è una bella cosa, perché sembra, però alla fine anche saper cucire si recuperano tante cose, diciamo la verità, il calzino e la magliettina e che ha il buchetto, eccetera. Se uno sa sistemare i piccoli buchetti, insomma, le cose durano molto molto di più. Adesso si ha un po' la tendenza a buttarli. Saluto Anna Maria che dice: buongiorno a tutti voi di Radio Sorriso, a tutti i giovani auguro di trovare un futuro migliore. E dai, speriamo. Noi, io dico sempre che siamo noi che costruiamo il futuro ai nostri ragazzi, quindi bisognerebbe sempre metterci un po' del proprio per far sì che le cose possano sempre andare meglio. E siamo noi soprattutto che insegniamo ai ragazzi di oggi, quindi spesso e volentieri pure io dico: mamma mia, questi ragazzi, però alla fine siamo noi che siamo i loro insegnanti, quindi la mia generazione, la generazione prima della mia e tutte quelle prima, diciamo. Salutiamo anche Laura di Cervarese, buongiorno, buon mercoledì anche a Laura, e sentiamo il messaggio invece dell'amica Bruna che è un po' giù in questi giorni. Dai,
2: buongiorno,
1: Bruna.
2: Buongiorno ragazzi, ma intanto piano piano sì, spero di risollevarmi da questa brutta situazione. E un salutone grandissimo alla Rita, che mi sta veramente una vera amica. E che dire, io da piccola ho sempre voluto fare la commessa per stare con la gente, per essere a disposizione, non so cosa dire, però dopo rimasta vedova, purtroppo le vicissitudini della vita, sì, l'ho fatta la commessa, ho avuto un panificio, però le vicissitudini mi hanno portato a fare l'infermiera, data in pensione come infermiera.
1: Beh, è un bel lavoro l'infermiera.
2: È dovuto essere soli, senza sapere a chi rivolgersi. Andiamo avanti, tiriamo avanti. Un forte abbraccione di nuovo alla Rita.
1: E grazie.
2: Che dire, gli amici sono amici quando si ha bisogno. I conoscenti ce ne ho tanti. Ciao Iris, un abbraccio a tutti voi.
1: Ciao Bruna, dai, speriamo di tornare presto a sentirti in forma. Noi continuiamo adesso anche con la bella musica. Vado ad accontentare Dario Di Lattisana con Veronica Cuneo e Voce Mia.

0: Radio Sorriso, andiamo a salutare, come la chiama lui, la dottoressa Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao, ciao cara, buongiorno e buongiorno a tutti cari ascoltatori. Io sono qui oggi con voi perché volevo riprendere un pochino il discorso lasciato qualche giorno fa riguardo al nostro integratore di collagene per quanto riguarda la funzionalità articolare, per quanto riguarda le cartilagini. Per tutte quelle persone che si sono sentite dire dal medico: soffri di artrosi, che non è altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari dovuto al fatto che le cartilagini a un certo punto si svuotano di collagene, che è la proteina che appunto va a riempire le cartilagini. Le cartilagini sono quel tessuto che riveste le nostre articolazioni e che evita lo sfregamento tra le ossa. Quindi capite bene che nel momento in cui le cartilagini si svuotano, ecco che abbiamo infiammazione e abbiamo dolore. E nessuno di noi può dire: no, io di questa cosa non soffro, perché ahimè l'artrosi è una malattia degenerativa cronica che colpisce un po' tutti quando si superano e si arriva alla famosa soglia degli ANTA. E noi oggi abbiamo un integratore che ci può aiutare, la nostra funzionalità articolare, può aiutare il nostro movimento, può aiutare anche dal punto di vista del dolore e del nostro ACUC2, un integratore a base di collagene nativo, non denaturato, di tipo 2, per aiutare proprio le nostre cartilagini e le nostre articolazioni. Io stamattina ho un'offerta specialissima per voi, ma solo per voi, chiamandolo 030 68 40 408. Ci sono offerte per un mese, un prezzo per 2 mesi, un prezzo per 3 mesi di trattamento, ma c'è un prezzo specialissimo per voi stamattina solo se chiamate lo 030 68 40 408. Un mese, per intenderci, costa 35 euro, 2 mesi di trattamento 60 euro, 3 mesi 79 euro. Ma è qui che vi voglio. Siate curiosi e chiamate lo 030 68 40 408 per sapere cosa costa il trattamento di 4 mesi, per voi il trasporto in omaggio se dite che ascoltate alla radio, e avete anche Arnia in omaggio, il nostro ricostituente a base di miele, propoli, polline e pappa reale. Chiamate adesso.
0: Grazie Miriam, 030 68 44 08. Alla prossima.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Miriam, grazie ancora, e andiamo con Raul Casadei e Simpatia.

Radio Sorriso Roll Cast Day con simpatia e salutiamo Annalisa di Zanè. Ciao Annalisa, un bacio grande e saluto anche l'amico Orfeo di Mestre. Si continua con la bella musica, arriva Lucas Bardella con la cumbia del sole.

Bardella con la cumbia del sole su Radio Sorriso. Allora vi ricordiamo l'argomento di oggi. Oggi si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili, quindi noi vi stiamo chiedendo qual è l'abilità che vi ha aperto più porte nella vita, qual è quella cosa che avete imparato quando eravate giovani, un mestiere, qualcosa che magari sapete fare ancora, oppure col tempo avete detto no, basta, io questo l'ho fatto per troppi anni. Perché poi può succedere anche così, quando magari si fa un lavoro per una vita, poi a un certo punto uno decide basta, non ne voglio più sapere. Però dai, raccontatecelo, qual è quell'abilità, quel lavoro che avete imparato quando eravate piccini, quel hobby anche, perché erano tanti. Poi da piccoli magari qualcuno riusciva anche a fare dello sport e quindi cercava di eccellere in quello che era il proprio sport preferito, oppure anche a scuola, magari qualcuno era bravissimo a scuola, perché no, era un gran studioso e poi magari è diventato, che ne so, un professore o una cosa del genere. Salutiamo Marilena di Oriago, saluto anche l'amico Adelio, un bacio grande a voi. Andiamo ad ascoltarci Linda Biscalo con Innamorata come me.

0: singolo di Linda Biscaro, Innamorata come me. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Sorriso!
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN, 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Pensiero d'amore, Federica Cocco su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi continuiamo con la bella musica, Suonami Band con Danza Senza Fine, e poi arriverà un bel tango invece da Alex Villani, Sensualidad. Prima però Suonami Band con Danza Senza Fine.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Alex Villani con Sensualidad. Allora vado a salutare Morena da Mestre che dice: ciao Iris, è possibile ascoltare una canzone? Purtroppo Pietro Galassi l'ho messo prima, cara Morena, qualcos'altro molto molto volentieri, oppure se hai pazienza magari poi dopo con Tiziana dopo mezzogiorno ti accontento. Vediamo invece chi mi scrive: visto che oggi si sta parlando di quello che hai imparato da giovane, io volevo raccontare la mia esperienza. Fin da quando avevo 9 anni ho cominciato a riparare le biciclette con mio papà, poi in estate durante le vacanze estive da 14 anni a 17 anni lavoravo come meccanico apprendista in un'auto officina. Ho studiato come perito meccanico e alla fine sono andato a lavorare in concessionaria Alfa Romeo, dove ho migliorato la mia professionalità. Tutto questo, dice, mi è servito a lavorare fino alla pensione per 30 anni nel campo dell'elettropompe e impianti antincendio. Ho imparato, dice, a sporcarmi le mani e ora posso dire di essere contento di tutto quello che ho fatto. Non ho imparato con un click, ma facendo la gavetta o, come si dice, esperienza. Ciao Costantino, grazie mille, un abbraccio fortissimo a te, grazie anche del tuo racconto. Ed è un po' quello che dicevo prima, che forse i ragazzi di adesso fanno un po' fatica a fare queste esperienze perché a 14 anni non li fanno lavorare. Se invece, insomma, tornassimo un po' indietro con queste leggi un po' troppo restrittive, anche il fatto che non possono fare determinate cose fino ai 18 anni o determinati lavori fino ai 18 anni, a me sembra un po' esagerato. Però vabbè, insomma, credo che lo siano, che sarebbero contenti anche loro, magari qualcuno, di fare qualcosa in più, di poter provare qualche esperienza. Però vabbè, purtroppo alle leggi non ci si fa nulla, bisogna solo rispettarle. Andiamo con la musica, ci ascoltiamo anche l'ultimo singolo, uno degli ultimi singoli di Matteo Tarantino, La Baciata, Oi che calor.

Radio Sorriso, Fiorenzo Tassinari con la polchissima. Saluto Maria di Venezia, saluto anche Yvonne di Mantova, che lei mi racconta che insomma già da piccolina, già alla fine della quinta elementare, sapeva fare la sarta. Dice: ho 83 anni e ancora faccio la sarta. Un po' si parlava di questa cosa, che dice anche mio figlio voleva assumere il suo figlio voleva assumere il ragazzo che ha naturalmente suo figlio, quindi il nipote di Yvonne. Dice però non lo può fare perché è ancora minorenne. Lo so, purtroppo questa legge mette un po' in croce anche magari, come dicevo prima, i ragazzi che avrebbero voglia di fare qualcosa in più anche durante magari l'estate. Saluto Loris di Mestrino, un abbraccio forte a te caro Loris. Si continua con la musica, arriva Rossella Ferrari Casanova con Tornerò a casa mia.

0: sempre di Paolo Bertoli con Ponte di Ferro, la voce di Elisa, e saluto l'amica Dina di Conegliano, un abbraccione forte a lei. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio in compagnia di Tiziana, saluto Morena Di Mestre che accontenteremo subito dopo la pausa pubblicitaria. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani mattina, baci a tutti.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso.
5: Sono le 12 e 4 minuti.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Sul crollo di Ponte Morandi le scuse di Autostrade 8 anni dopo. Una lettera della società alla vigilia del primo verdetto parla di ferite indelebili. Il testo recita: oggi rompiamo il silenzio per i genovesi e per tutti gli italiani. È una nostra esigenza morale. Tensioni nella maggioranza dopo la sconfitta in aula sulle preferenze elettorali. Parla Ciriani. Andiamo avanti per concludere l'esperienza di governo. Il ministro dei rapporti col Parlamento risponde alla Camera, dove è in corso la seduta. Il voto entro venerdì. Aumenta l'afa sull'Italia. Oggi 7 città da bollino rosso, attesi 44 gradi in Sardegna. Il culmine della terza ondata di calore previsto fra domani e venerdì, con le città bollino rosso che diventeranno 15. Temporali in arrivo, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Calcio: la Spagna è la prima finalista dei mondiali. A Dallas, Francia battuta per 2-0. Gol di Oyarzabal e Pedro Porro. Dalle 21 ad Atlanta e Inghilterra-Argentina, per sapere chi contenderà il titolo alle Furie Rosse. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sorriso!
11: E SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
12: L'inflazione sale?

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tanzero.

Scusami con Pietro Galassi e Aurora Codazzi, quando sono le 12:12 proprio in questo istante siete all'ascolto di Radio Sorriso e questa bellissima canzone La Richiesta, Morena di Mestre. Allora amici, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Tiziana. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di talenti. Si dice spesso che imparare qualcosa di nuovo sia un investimento che ripaga sempre. Oggi, nella giornata mondiale delle competenze, parliamo di competenze giovanili. Vogliamo sapere da voi, ascoltatori di Radio Sorriso, qual è l'abilità più preziosa che avete acquisito nella vita? Saper riparare le cose, cucinare, parlare una lingua, usare la tecnologia, lavorare con le altre persone. Quale competenza vi ha dato più soddisfazioni e vi ha aiutato nel lavoro?

e nella vita di tutti i giorni. Raccontatecelo dunque con un bel messaggio vocale o scritto a questo numero, prendete nota: 345 48 45 663. Se lo memorizzate con WhatsApp potete scrivere o mandare un bel vocale fatto proprio da voi con la vostra voce, ripeto: 345 48 45 663, anche per richiedere le vostre canzoni, ovviamente. Oppure, se volete parlare con me, fatelo allo 0423 736 680. Vi aspetto fino alle 14 oggi insieme.

Ve la ricordavate questa bella canzone simpatica? E il video ancora di più, con tutte le orchestre. Infatti sentite questi cori al femminile e al maschile, sono proprio le voci delle grandi orchestre che hanno partecipato assieme a tutti noi di Radio Sorriso, ovviamente, a questo Zoom Zoom Zoom. Allora, torniamo sull'argomento di oggi, che riguarda imparare qualcosa. Oggi si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili. Io ho acquisito, ci dice un'ascoltatrice che ha telefonato, Luisa di Minerva, dice: io ho acquisito la praticità. Da piccola mi insegnavano a fare i vestitini alle bambole e da lì poi sono diventata grande con ripara un calzino, metti un bottone, tant'è che la nuora spesso va da lei a chiedere aiuto, no? Perché adesso nel mondo della tecnologia non si è più interessati ad imparare qualche cosa che poi nel corso della vita viene sempre l'occasione per metterla in pratica. Quindi oggi, appunto, amici, si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili. Vogliamo parlare di quelle abilità che possono davvero cambiare una vita. C'è qualcosa che avete imparato da giovani o magari anche più avanti che vi ha aperto porte inaspettate? Un mestiere, una passione, una competenza pratica o un talento che vi ha fatto fare la differenza? Soprattutto, qual è quella capacità che al giorno d'oggi consigliereste ai ragazzi di oggi di imparare il prima possibile? Aspettiamo le vostre storie e i vostri messaggi. Come diceva la nostra ascoltatrice Luisa, io ho detto a mia nipote: vai a fare l'alberghiera, studia l'alberghiera e imparerai delle cose pratiche che poi nella vita ti servono. A parte che qualsiasi studio serve nella vita, siete d'accordo? 345 48 45 663. Mandate un bel vocale oppure scrivete.

0: Stringimi, Francesca Mazzucato, richiesta da Camelia da Padova. Ciao Camelia, buona giornata. E a proposito, Filippo da Tarcento ci scrive: ho 60 anni. La mia soddisfazione di lavoro più grande è stata Lodi, migliore barbiere dei giovani. Ah, però, migliore barbiere, quindi sei un barbiere, miglior barbiere dei giovani. Complimenti. E poi abbiamo questo messaggio dal nostro ascoltatore. Vai.
1: Ciao Tiziana,
0: ciao,
1: sono
0: caro.
1: Michele.
0: Ciao Michele.
1: Mio padre mi ha sempre detto di imparare il mestiere guardando, osservando e facendone tesoro. Io sono venuto a Padova per studiare medicina, ho aiutato i miei compaesani nelle pizzerie, a distanza di tempo ho lasciato gli studi purtroppo e sono diventato gestore di pizzeria. Devo tutto a mio padre che mi ha dato questo consiglio. Ciao, buona giornata.
0: Simpatico Michele, grazie a te, grazie a te, complimenti davvero, davvero. I genitori sono fondamentali, ma anche i nonni, a motivare, no? E c'è un insegnamento che vi portate dentro da sempre. Oggi celebriamo la giornata mondiale delle competenze giovanili, amici di Radio Sorriso. Vogliamo raccogliere i vostri consigli per le nuove generazioni.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Vuoi Radio Sorriso? Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
9: Fino al 21 luglio super offerte, ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da 2 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna con l'orchestra Sorriso, Stefania e Valentina, nonché mamma e figlia, in questa bella canzone che abbiamo ascoltato. Alle 12.41 siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E a proposito di competenze giovanili, il bel messaggio di Virginia di Vicenza che mi scrive: ciao Tiziana, a proposito di competenze io metterei al primo posto l'amore a mors, cioè senza morte, inno alla vita, amore, pace, non violenza, inclusione, tolleranza, pazienza, accoglienza e tutto ciò che è amore allargato. Bellissimo il tuo messaggio, amica Virginia. E poi ancora vado a leggervi questo messaggio. Ebbene, io ricordo la mia nonna che mi prendeva in braccio e mi metteva poi seduta mentre svolgeva le faccende domestiche, e da lì ho imparato a fare di tutto e di più, e dai letti e poi a lavare i piatti. Io ero piccolina, ma la nonna mi insegnava sempre con molta passione. Bellissimo questo messaggio. E allora chiediamo, oggi che si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili, vogliamo parlare di quelle abilità che possono davvero cambiare una vita. C'è qualcosa che avete imparato da giovani? Ditecelo al 345 48 45 663 con un bel vocale, oppure scrivetelo.

0: Francesca Salmieri con Uno su Mille. Ben ritrovati in questa fine prima ora insieme, se vi siete da poco sintonizzati qui su Radio Sorriso. Oggi stiamo parlando di quel talento che avete imparato nel corso della vostra vita, che vi è stato utile, imparato da giovanissimo e poi messo in pratica nel momento in cui ne sentivate proprio, ne è arrivata la necessità. Ciao Radio Sorriso, mi chiamo Malena. Io dico di saper cucire, me l'ha insegnato mia nonna e quando ero ragazzina e ancora oggi mi permette di sistemare i miei vestiti, fare regali fatti a mano e persino arrotondare con qualche lavoretto. Lo insegnerei a tutti i giovani. Ecco, come diceva la prima ascoltatrice che è intervenuta telefonicamente, che appunto diceva non sanno neanche mettersi un bottone. Quindi tutto nella vita torna utile, vero Malena? Grazie della tua testimonianza e continuate a scrivere i vostri messaggi o a mandarci un bel vocale. Aspetta, è arrivato questo vocale, aspetta, giusto, è vero. Adesso ve lo faccio sentire, eccolo qua. Sentiamo Stefano di Pordenone che cosa ci porta oggi.
1: Cara Radio Sorriso, sì. Quando faccio lavori a casa o nel campo vi ascolto sempre. Stefano da Spilimbergo.
0: Bene.
1: Io ho fatto da giovane sempre il tornitore, fresatore, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo. Quando volevo cambiare lavoro ho fatto un brutto incidente stradale in moto. Bene. E vi saluto tutti e vi ascolto sempre. Quando vi ascolto io sono nel campo o a casa che faccio lavori. Ecco. Statemi bene, chi fa da sé fa per tre.
0: Bravo.
1: Ciao Radio Sorriso.
0: Ecco perché è importante imparare qualcosa nella vita, perché prima o dopo torna utile, no? È un insegnamento che vi portate dentro da sempre. Oggi celebriamo la giornata mondiale delle competenze giovanili e siete in tanti oggi a dare suggerimenti, consigli, ma soprattutto la vostra esperienza.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 13:03. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco le ultime notizie. I sindaci del Vicentino si ritroveranno venerdì alle 16 davanti al municipio di Malo per una manifestazione di solidarietà a Moreno Marsetti, sindaco del comune e vicepresidente della provincia, il cui capannone aziendale a Isola Vicentina è stato distrutto da un incendio doloso. L'iniziativa è promossa dalla provincia di Vicenza.
3: Il rischio di ondate di calore continua a tenere in allerta il Veneto. L'allerta gialla è attiva anche per tutta la giornata di oggi. Si aggiunge anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico a causa di temporali su tutto il territorio. Rovescio temporali interesseranno dapprima le zone montane e pedemontane e poi la pianura veneta fra stasera e domattina.
2: A Bruggine c'è stato un incidente mortale sul lavoro. Un uomo di 75 anni è deceduto ieri sera all'ospedale di Padova. Era stato investito in retromarcia da un trattore condotto dal figlio nell'azienda agricola e di allevamento di cui era titolare.
3: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la nuova legge che rappresenta una risposta al crescente problema abitativo e che individua negli operatori del sistema sanitario e sociosanitario una delle categorie prioritarie degli interventi di social housing. La norma amplia la possibilità di destinare alloggi a canone calmierato a favore di chi svolge un servizio essenziale per la comunità.
2: Era l'ultima notizia, vi aspettiamo alle 14 con la pagina degli appuntamenti. Buon pomeriggio.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Eh sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Sor

La Greca con Daniele Desideri, che bella pimpante questa cumbia che abbiamo poc'anzi ascoltato. Sì, voglio preparare una polca. La preparo perché sto per annunciarvi una serata prossimamente, ma prima voglio leggervi il messaggio di Francesco di Palmanova, che dice a proposito di un insegnamento che vi portate dentro da sempre, e si dice che spesso imparare qualcosa di nuovo sia un investimento che ripaga. Ecco, lui per passione ha imparato a fare il pittore, il muratore, l'elettricista, tutte quelle professioni in cui ci vuole una certa conoscenza e una certa manualità, giusto Francesco? E allora dice che a casa si rompe un qualcosa, si aggiusta qualcosa, sono sempre in prima linea a fare queste cose, chi fa da sé fa per sé, ho sempre imparato questo, dice, e perché per far fare costa, io so fare queste cose, le faccio e spendo la metà. Ecco cosa dice Francesco, che serve, è utile imparare sempre qualcosa, perché nella vita poi ti torna. E ci ascoltiamo la polca e poi vi dirò la prossima serata con Il Sorriso in Piazza, dove sarà appunto a Jesolo.

Cognato Disco con Maledetta Primavera. Attenzione, perché sto per annunciarvi la prossima serata con Il Sorriso in Piazza. Sarà giovedì 23 luglio. Continua l'estate tutta da ballare con Radio Sorriso. Ritorna Il Sorriso in Piazza a Jesolo, in provincia di Venezia, a Piazza Torino. Giovedì 23 luglio alle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con i nostri Iris e Giovannino, con la direzione artistica del nostro direttore Alex, e poi i ballerini Prestige di Vico D'Arzere. Ingresso gratuito, vi aspettiamo dunque per ballare sotto le stelle di Jesolo giovedì 23 luglio a Jesolo, Venezia, in piazza Torino. E a tal proposito il nostro direttore ha voluto omaggiare i ballerini Prestige con questa cumbia dal titolo proprio Prestige.

con Pope. Vi leggo ora il messaggio qui su Radio Sorriso di un nostro ascoltatore, Giorgio di Gambugliano in provincia di Vicenza, che dice: le competenze dei giovani, che dire. Io ho cambiato la prima lampadina a 6 anni, a 10 seguivo il nonno negli impianti elettrici delle case, a 12 in laboratorio di applicazioni tecniche, a scuola ho costruito un telegrafo funzionante. A 14 ho iniziato a imparare la meccanica in una piccola azienda dove il titolare era come un padre. Da lì ho studiato ingegneria e oggi progetto impianti robotizzanti per aziende. Purtroppo però vedo che oggi non si insegna più ai piccoli geni, si cerca di mettergli un telefono in mano purché stiano buoni, e questo ci ha già portato completamente fuori strada. Un abbraccio a tutti i sorrisini, a papà, nonni, ricordate, tramandate i vostri piccoli Archimede, sono giovani risorse. Un saluto da Giorgio di Gambugliano.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provarti.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

terminerò con Marilisa Maniero e Marco Negri. Per me è stata la cucina. Ho iniziato la passione per passione, poi è diventata una professione. Oggi ho una piccola attività e tutto è nato dalle ricette di mia mamma. Ai giovani direi di coltivare ciò che amano.

Che Massimo Venturi in questa sfida 2. Sono le 13:45 minuti, state sempre ascoltando Radio Sorriso. C'è questo bellissimo messaggio arrivato adesso. Buongiorno Radio Sorriso, la competenza che mi ha aperto più porte è stata la curiosità. Oppure, come tra parentesi dico io, no? Come diceva Francesco, la passione, no? Per imparare sempre cose utili, pratiche. Ho sempre avuto voglia di imparare cose nuove, fare corsi e aggiornarmi. Penso che non si smetta mai di imparare a qualsiasi età. Poi è arrivato un altro messaggio, quello del computer. Eccolo qua. Ciao a tutti, io consiglio di imparare a usare bene il computer. Anche alla mia età ho fatto un corso e mi si è aperto un mondo. Riesco a fare tante cose da solo e mi sento molto più indipendente.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Ebbene, le 13:54, siamo giunti quasi ai saluti. Oggi si celebra la giornata mondiale delle competenze giovanili e vi abbiamo chiesto proprio questo: qual è l'abilità che vi ha aperto più porte nella vita? Un mestiere, una passione o una capacità che rifareste imparare subito anche ai giovani di oggi? Vi abbiamo chiesto di raccontarcelo. Grazie a tutti voi per aver partecipato. Noi ci sentiamo domani e sempre alla stessa ora, partire dalle ore 12 fino alle 14 con Tiziana. A tutti voi buon pomeriggio. Adesso c'è Claudio. Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Sono le 14:00.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio a prezzi bassi da Alia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Alì, migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Fino a venerdì 17 luglio è possibile presentare le candidature alla quarta edizione del bando Makers Hub Brescia, rivolto ad artigiani ed artisti under 35 che intendono avviare o consolidare la propria attività imprenditoriale a Brescia, all'interno di MOCA, Centro per le Nuove Culture. La sindaca Laura Castelletti, ben trovata.
13: Buongiorno, ed è con entusiasmo che racconto che per la quarta volta, quindi quarta edizione di un bando promosso dal Comune Brescia Infrastrutture e dalle associazioni di categoria. MOCA era il grande ex tribunale abbandonato, abbiamo recuperato, è diventato spazio per le nuove culture, quindi mostre, spettacoli, informa giovani, tantissime attività, un teatro, ma una grande attenzione in collaborazione con le realtà artigiane l'abbiamo dedicata alla possibilità di creare uno spazio, quindi ci sono stanze e laboratori per i giovani artisti, creativi, aspiranti imprenditori nei diversi settori dell'artigianato, delle arti visive, del design, della moda, delle arti grafiche, delle nuove tecnologie. Il bando mette a disposizione studi e laboratori per gli under 35 all'interno di MOCA, una durata di 24 mesi con la possibilità poi di rinnovare ulteriori 12.
12: Grazie a Laura Castelletti, sindaca del Comune di Brescia.
13: Grazie, un saluto a voi e spero che molti ragazzi e ragazze aderiscano all'iniziativa.
14: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
14: Ah, e allora scialla.
16: Scialla, scialla.
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
16: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati! Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero ed eccoci insieme per ripartire con un nuovo viaggio musicale di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai, oltre il Liceo, ad accompagnarci sino alle 16.30. E come sempre immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, dai, partiamo, fuoco alle polveri, c'è Cristian Tranchini, non fermarti mai.

Orbene, ah, con Marco e Alice andiamo in Sardegna, magari con queste temperature oggi in Sardegna si dovrebbe arrivare a 42-43 gradi, però gli italiani scelgono di rimanere comunque in Italia per le vacanze estive. In testa Puglia, Sicilia e Sardegna. Noi ne parleremo tra poco e intanto con Marco e Alice questa

Marco e Alice con questa dolcissima Sardegna. Bene, bene, bene. Anzi, direi di più. Orbene, orbene, orbene, cari ragazzi. Mare, montagna, città d'arte, l'Italia, si sa, offre tutto questo e molto, molto di più. E non è un caso, allora, se la maggior parte degli italiani preferisce trascorrere le vacanze estive nel bel paese. Il 58% si concentra sulle destinazioni nazionali, con il Sud in testa, mentre il restante 42% guarda all'estero. A metterlo in evidenza l'ultima analisi di Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in vacanze di gruppo e commissionata all'Istituto di Ricerca Media Research. La regione più ambita, cari sorrisini, è la Puglia, con il Salento che conquista il primo posto tra le singole destinazioni italiane, seguita subito dopo da Sicilia e Sardegna. All'estero è sul podio Grecia, Spagna e Albania. La Puglia dunque nella classifica delle regioni italiane più desiderate per l'estate 2026, a brevissima distanza la Sicilia, terza è la Sardegna, questa dolcissima Sardegna che abbiamo appena ascoltato. Arriva adesso un'Italia che è tutta

Una musica che fa. Michele Ranieri, tu sei sabbia. Naturalmente, come sempre, cari ragazzi, protagonisti anche voi con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali nel viaggio, nel nostro viaggio quotidiano a Radio Radio Sorriso, oltre il liscio. La linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81 per l'utilizzo degli SMS, WhatsApp, l'utilizzo della messaggistica, naturalmente il 345 48 45 663 a vostra disposizione. Rallentiamo un pochettino, cari ragazzi, c'è Igor Chimetto, L'amore resta.

0: immergetevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta alla molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
12: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Sorriso.
17: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini, siamo sempre noi, siamo solo noi, ovvero, ovvero, ovvero quelli con il sorriso, per essere, per restare sempre più giovani che mai. Buona continuazione, buon viaggio musicale, insieme, insieme con noi, con Oltre Liscio. Bene, allora, ricordo le coordinate per raggiungermi, cari sorrisini, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Tappa a Cornuda e andiamo a salutare Luisa, ci aspetta per ascoltare Lella Blu. Dimmi te.

lasciati andare al profumo del mare. Lella Blu, dimmi te chiedo. La nostra prossima tappa e ci porta in quella di Soave, andando a salutare Maria con protagonista Gianni Dego al bar di mezzanotte.

tango, saludos amigos. Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini belli. Oh, direi anche orbene. Ve ne avevo fatto cenno ieri, che oggi avremmo parlato anche della Gran Galà delle orchestre, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione, che andrà in scena giovedì 29 ottobre, come sempre nella bella location del Teatro da Ponte di Bassano del Grappa. Gli ospiti d'onore ne avevamo parlato, li ricorderemo anche dopo, ma intanto i protagonisti per questa 18ª edizione saranno, e ve li presento in coppia perché sapete che poi nella seconda parte della serata della Gran Galà, per coloro che ci seguono da anni, ci sono i duetti con gli artisti che si esibiscono sempre rigorosamente dal vivo. Quest'anno ospiti con noi Michael Diaz e Maurizio Medeo, Marco Ignagara e Daniela Cavanna, Michele Ranieri con Elena Cammarone, Manuela Recchia e i Philadelphia, Marilisa Maniero, Marco Negri con Fabio Corazza. L'orchestra base sarà quella di Maurizio Medeo, che accompagnerà sempre dal vivo tutti gli artisti. Inoltre saranno con noi Giovanni Scino, questo giovanissimo fisarmonicista virtuoso della fisarmonica che arriverà direttamente dalla Calabria. Inoltre Alvio ed Elena Aloisi, che copresenterà con me la manifestazione, naturalmente gli amici del gruppo Folk e il Confine e il principe Paolino. Gli ospiti d'onore, di cui già ne avevamo parlato nei giorni scorsi, i grandi protagonisti del liscio, premieremo quest'anno ben 4 artisti sul palco di Bassano, ovvero Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. E credo che insomma gli ingredienti ci siano veramente tutti per una grande 18ª edizione, insomma l'edizione della maggiore età. Giovedì 29 ottobre al Teatro da Ponte di Bassano del Grappa, sempre con la preziosissima collaborazione di Radio Sorriso. E già mi si chiede per quanto riguarda la prevendita dei biglietti, le sedi saranno sempre quelle, ma inizieremo, visto che la manifestazione si svolgerà alla fine di ottobre, per quanto riguarda la prevendita poi ne daremo notizie, ma inizieremo dalla fine di agosto, primi giorni di settembre. Se lo gradite, segnatevi allora questa data per condividere insieme questa grande manifestazione di musica e la Gran Galà delle orchestre, giovedì 29 ottobre.

0: sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 15 e 3 minuti.
9: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
10: Buona giornata. A causa del traffico intenso sulla A1 ci sono rallentamenti fra Sasso Marconi Nord e Bivio con la A1 variante di Valico verso Firenze. C'è coda anche per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla A24 per lavori in corso, coda in entrata a Tivoli in entrambe le direzioni. Prudenza per il vento forte sulla A23 fra Carnia e Pontebba. In A4 rallentamenti per traffico sostenuto fra Dalmine e Trezzo e fra Monza e Cormano verso Torino. Buon viaggio.
9: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Attenzione, prego! Panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Ciao patatina!
17: Ciao patatino!
16: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
17: E cioè, buona, ma non fritta.
16: Mamma!

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Con un bacino.

sempre con noi, le vostre scelte, le vostre selezioni musicali nel viaggio quotidiano di Oltre il Liscio. 0423 73 66 80 e 81, sms whatsapp 345 48 45 663. In quella di San Zenone degli Zelini facciamo tappa a San Zenone andando a salutare Giorgio. Buon pomeriggio anche a te, ciao Giorgio, buon lavoro. Matteo Tarantino protagonista con Lasciami Cantare. Poi andiamo invece in Francia. Ieri sera nella semifinale, niente da fare, nulla da togliere alla Spagna, che insomma meritava questa vittoria, meritava dunque la finale. Allora, intanto dicevo, andiamo in Francia dopo i festeggiamenti di ieri, andiamo a salutare Franca e Gian Pietro sempre con noi. Bene, subito dopo sarà protagonista Marco il Clan e

Coil Calana, la Madonnina degli Alpini. La prossima nostra tappa è... ci porta in quella di Spilimbergo, salutando Paolo. Gio Valeriani, un, dos, tres.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Vuoi Radio Sorriso? Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erbora a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotti Botto a Monte Galdella, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
0: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
13: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
14: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

Bianca, l'orchestra di Massimo Della Bianca, ballavi, ballavi, scalza. La prossima tappa ci porta adesso in quella di Padova. Michele dedica alla sua Lucia una rosa per te, l'orchestra di Daniele.

Francesco, i Rodigini, ho scritto Tamo sulla sabbia. E se Tamo? Beh, se Tamo, Tamo. Non ci sta niente da fare, se Tamo, Tamo. C'è la Stefania e Cento, pronti con il ciaccia, ragazzi, vai. Se Tamo, Tamo.

0: Non son bello, non son fico. Ascolta bene bene tutto quello che ti dico. Tempi duri per i troppo buoni.
1: Megoglioni.
0: Dimmi se ti sei già laureata. È un bel casino. Sei fidanzata? Guarda quello che cosa sta facendo. Dai che

0: tuffatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino, dalle 20:30. Ingresso libero.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 16:03.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il Kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
13: Ali, migliora la vita.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Monza provenendo da Brescia per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 2 km tra Monselice e Terme Euganee a causa di un incidente. È tutto.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io! Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
19: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Sorriso!
11: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Con l'orchestra di Luca Roncari, una simpatica cumbia.

0: Mr. Codazzi e canta storie. Bene, cari sorrisini, siamo in addirittura d'arrivo, siamo al traguardo del viaggio musicale di oggi, viaggio musicale che naturalmente si rinnova domani a partire dalle 14. E saluto la nostra signora Carlotta, pronta per continuare, proseguire il pomeriggio con tutti i colori della musica. Ha già freddo?
1: Sì, fa freddissimo.
0: Lo so, infatti lei dovrebbe vestirsi un pochettino. È che ho alzato un po' la temperatura, signora, perché sapendo che arrivavo ho detto va bene, dai.
1: 5 sembra alzata, scusi.
0: Sì, ma lei, quanto va? A 27? Ma ce ne andiamo, scialla. Come direbbe qualcuna, scialla. A 27 gradi, ma andiamo.
1: Sei su. No, 26,5 e ventola al minimo, signor Claudio. Scusi, vabbè. Ma vuole che mi perda la voce?
0: No.
1: Il male al pancino,
0: a 26 e mezzo senza vento, mamma,
1: ecco. Guardi che quando fuori ci sono 26 gradi io mi metto già la felpettina.
0: Vabbè, ecco, abbiamo vede che sto già sudando io, signora Carlotta, già a 20, ho detto
1: no,
0: beh, vado a 20
1: perché ci sono io vicino, signora Carlotta.
0: Sì, ecco, vabbè.
1: A chi vuole darla a bere?
0: Sì, andiamo. Vabbè, signora Carlotta.
1: Allora, oggi abbiamo un argomento, signor Claudio, che volevo chiedere. No. In che cosa eravate bravi da giovani? Perché quando si è piccoli si hanno dei talenti che poi magari vengono un po' trascurati, dimenticati. E poi passano gli anni, ci si dimentica e un bel giorno ci si sveglia e dice: ah!
0: Po' farbacco.
1: Ma io quando ero bambino, quando ero ragazzo, ero bravissimo a fare quella cosa lì. Ad esempio, tutti sappiamo che il signor Claudio arrampicava la roccia a mani nude alla tenera età di 4-5
0: ma
1: anni.
0: Adesso
1: invece dobbiamo spostarlo
0: Perché non si hanno più 5 anni adesso. Adesso sono molti di più. Fin da piccolo io presentavo, signora Carola, le recite natalizie. Quando chiamavano. E chi presentava Claudio? Era Stodona.
1: Era proprio
0: era nel mio DNA, era nel mio destino, signora Carlotta.
1: Bene,
0: va bene. Lucio sarà, ecco, ci sarà poi Lucio che al quale oggi
1: abbiamo le comunicazioni me le dia fuori onda, signora.
0: Va bene.
1: Esageriamo, va bene.
0: Scialla, ci sentiamo
1: domani. Scialli un attimo anche lei che mi sembra agitato.
0: A 27 gradi, ragazzi, cioè, lei è pazzesca, signora Carlotta.
1: No, è lei che è fuori di melodia.
0: C'è chi è fuori e chi è dentro, insomma, vabbè. Sorrisini, ci sentiamo.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Sorriso!
0: Radio Sorriso! Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Era Mary Rinaldi con Abanero per darci il benvenuto qui su Radio Sorriso ai colori della musica, il programma pomeridiano dove ne succedono sempre delle belle in compagnia di Carlotta fino alle 18. Sono io, sono qui, sono arrivata. Eccoci qua. Miei cari, oggi è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Adesso, senza andare troppo sul tecnico, restringiamo un po' l'argomento e andiamo sul terra a terra, ovvero l'abilità che avevate da bambini. Eravate bravi a giocare a pallone, avete sviluppato una precocità nel fare cose che solitamente si imparano più tardi. Non lo so, io ad esempio ho imparato a leggere prestissimo, poi su tante altre cose ero proprio rimbambita, però su quello sono stata molto sveglia. Fatemelo sapere, chiedetemi una bella canzone, chiamatelo 0423 736680 o 736681. Se preferite invece mandare un messaggino, il numero da digitare è il 345 48 45 663. Partiamo, si inizino le danze con la Beghina oggi. C'è Angelo Centamori in Ora Canto.

Iniziamo salutando Lucio di Cervignano che ci ha richiesto C'era una volta un fiume, la voce di Francesca Mazzucato qui su Radio Sorriso. Oggi si parla dei talenti giovanili, dei talenti che avevamo da giovani. Allora saluto Luisa che mi ha raccontato che lei da giovane, da bambina, faceva equitazione e poi per un motivo o per l'altro trasloco della famiglia, così non ha più continuato, però diceva ero abbastanza brava e mi dispiace molto non aver potuto continuare perché magari sarebbe diventato un po', non dico un lavoro, però un hobby da coltivare, che mi avrebbe appassionato. Ho smesso di farlo da molto piccola e quindi adesso sono tantissimi anni che non salgo più a cavallo e non so se sarei comunque capace. Luisa, io mi sento di dirti prova, magari andare a cavallo è un po' come andare in bicicletta, così si dice. Salutiamo Simone a San Martino di Lupari che voleva ascoltare dall'orchestra di Genio e Pierrot Mix, il medley di successi di canzoni dei film di Bud Spencer. Allora noi andiamo, che so che questa piace proprio a tutti.

E con Roberto Tagliani che ci canta Quanto è bella lei, dove andiamo? Ma naturalmente a Olmo di Martellago a salutare Bruno. Ciao Bruno, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i sorrisini che si sono magari da poco messi in collegamento con noi. E allora noi continuiamo a ballare, c'è l'orchestra di Raul Casal.

0: State ascoltando I colori della musica. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va, sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sorriso!
11: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 17 e 2 minuti.
13: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Le scorte idriche scarseggiano in Veneto, di conseguenza sono scattate le prime turnazioni d'emergenza dei consorzi di bonifica. Gli agricoltori del veneziano sono in allerta poiché nel delta del Po la siccità rischia di far risalire il cuneo salino dal mare, minacciando i raccolti, lo riferisce la Confederazione Italiana Agricoltura. L'Italia continua ad essere interessata da temperature record e evidentemente. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì. In queste ore si attendono però anche temporali. Diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto. Il calore e l'umidità estremi accumulati in pianura padana incontrano aria fresca in quota dalle Alpi centro-orientali e poi venti. Innovazione e Università, iniziativa di Regione del Veneto, investimento prossimo a 4 milioni di euro per 19 progetti, con il coinvolgimento di 91 persone. Di riferimento l'ecosistema dell'innovazione INEST, che interessa Veneto, Friuli Venezia Giulia e province di Trento e Bolzano per competenze scientifiche e tecnologiche avanzate in soluzioni concrete per imprese, territori, servizi pubblici e comunità. È tutto.
15: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
17: Devi trovare un inbox doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
20: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provarti.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
22: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
23: Non voglio essere fritto!
22: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
23: E gli altri?
22: Gli altri?

Era Matteo Tarantino che ci ha cantato Luna innamorata, grazie a Tony Merica che la dedica a tutti gli amici e mi racconta anche del suo talento giovanile. Oggi vi sto chiedendo proprio questo: qual è il talento che avevate da bambini? E lui fin da piccolo ha sempre fatto judo, tanto che da piccolino ha provato anche a sfidare la sua maestra che era una super campionessa e effettivamente ha capito che insomma andava un po' ridimensionato, però è un'arte che continua a praticare tutt'oggi, quindi caro Tony, complimenti. Andiamo avanti a ballare, c'è Edita Kaminska con Io prima di te.

0: Incontro anche oggi qui a Radio Sorriso un amico oramai da quanti anni, Primo?
1: Tanti
0: anni. Tanti. Che sei qui, no, a Radio,
1: non
0: a Radio Sorriso.
1: Più.
0: Va bene, sempre parlando con la mia vicina di casa, si parlava di oggetti, di oggetti sacri.
1: Ah, sì.
0: Perché lei è una che si dà da fare naturalmente con associazioni caritatevoli, con Caritas. È poi molto disponibile anche con le parrocchie.
1: Bene.
0: E mi chiedeva appunto: ma il tuo amico della pagoda è in grado di risistemare quello che riguarda la chiesetta piccola del mio paese? Certo che sì, ho detto.
1: Certo che sì, veramente, perché noi comunque abbiamo già risistemato del duomi che casualmente sono andati a fuoco, hanno avuto dei problemi, praticamente abbiamo smontato e rilucidato, risistemato tutto quello che era rotto e che si era fuso nell'incendio, abbiamo ricostruito, rimontato tutto e rimesso al suo posto. Diciamo che noi, come si può dire, Giovanni, non vorrei essere proprio, però facciamo anche tantissimi, sì, calici commissionati da fedeli e quant'altro, destinati al Papa.
0: Ok, bella cosa, insomma.
1: Abbiamo
0: realizzazioni particolari che poi sì, perché solitamente si fa il regalino quando si va in udienza, no? Tanti vanno con il calice proprio da regalare a Papa Leone.
1: Esatto.
0: Tu sei in grado di fare anche questo?
1: Dunque per rimettere a posto, rimettere a nuovo quello che esiste nelle parrocchie, per noi è un lavoro, possiamo dire tranquillamente, di tutti i giorni.
0: Quindi non soltanto per la mia vicina di casa, ma anche per voi, insomma, magari avvisate il dono.

0: Madonna che sarebbe da sistemare la basilica, dal piccolo altare al grande altare, insomma, il personaggio giusto è Primo Loro con l'Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13,
1: telefono 0424 560243 0424 560243.

Ed era la voce di Pietro Galassi con Innamorato alle 17:20 minuti. È arrivato il momento di ricordarvi un importante appuntamento e ho fatto anche una bella rima, mi è venuta molto bene stavolta. Giovedì 23 luglio, quindi manca poco più di una settimanella, grande appuntamento con Sorriso in Piazza a Jesolo, in piazza Torino. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, naturalmente tanto divertimento, animazione e gadget di Radio Sorriso. Chi ve li lancerà questi gadget? Ma naturalmente Alex, Iris e Giovannino, in compagnia anche dei ballerini della scuola Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è gratuito naturalmente, quindi correte tutti a ballare sotto le stelle a Jesolo, piazza Torino, dalle ore 21 giovedì 23 luglio. Ricordatevi questo appuntamento, segnatelo sul calendario e iniziate ad allenarvi con questo valzerino. C'è l'officina del battagliero con Ardente.

Claudia Band con la mia voce. Salutiamo Franca a Padova, che mi ha raccontato che lei da bambina, da ragazza anche, aveva un particolare talento per il ballo. Stranamente, ovviamente, ha continuato e infatti è qui con noi di Radio Sorriso a ballare tutti i pomeriggi in nostra compagnia, anche in casa. Un bacione Franca, buona continuazione, buon pomeriggio. Noi andiamo avanti con le danze, è l'ora della polca. Carlo Venturi con la fisarmonicata. Siete pronti? Andiamo.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: L'inflazione sale?

0: abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: È iniziato l'incontro. Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litri a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

nostre valli e la bergera, rientriamo nello studio di Radio Sorriso e voliamo un attimino a Treviso a salutare Gianna che voleva ascoltare un bel tango. Ho scelto per te, carissima Gianna, il tango del re, molto regale, molto nobile, spero proprio che ti piaccia. Ce lo suona Fiorenzo Tassinari.

Valentina Urbini, abbiamo ancora pochi minuti da passare assieme, quindi andiamo subito a Muzzana del Torniano a salutare l'amica Luigina. Un altro tango per voi e soprattutto per Luigina, naturalmente, Te Quiero, ce lo suona Irma Di Benedetto.

0: Infinite notti con Daniela Nespolo e infinite notti si prospettano anche all'orizzonte perché sembra stia per piovere. Cosa dice Antonellina?
1: Buonasera, buonasera Sorrisini, buonasera Carlottina.
0: Buonasera.
2: Ciao.
0: Ciao. Da quanto?
1: Un paio d'ore.
0: Non è vero. Non ci siamo mica viste oggi noi.
1: Stranamente no.
0: È vero? Ah, stranamente no. Però mi fa strano arrivare a quest'ora e non aver ancora visto Antonellina. Fortuna che è arrivata perché iniziavo a preoccuparmi.
1: Sono qua tutta per voi.
0: Bene. E continuerete con Antonella a parlare dei talenti giovanili.
1: Che bello.
0: Tu che talento avevi da bambina?
1: Io ero una brava nuotatrice.
0: E lo sei tuttora però.
1: Sì.
0: E quindi quello vede.
2: Quello brava a rompere le scatole.
0: Beh, ma quello è un po' tutti, sì. Però volevo dire, siamo tutti, vedo che la tendenza è che il talento di bambino rimane,
1: resta. Sì.
0: Non tutti perdono, sono io l'unica che perde un attimo le cose per strada.
1: No, anche tu hai i tuoi talenti, dai.
0: Sì, però tipo da bambina ero molto brava, che ne so, ad andare sui pattini. Adesso ho paura delle cose che mi
1: abbiamo passato in pianta, i pattini ce li scordiamo.
0: Oh, vabbè, sapevo andare sullo skateboard anche.
1: Ecco, quello sarebbe ancora interessante fare.
0: Beh, ancora peggio dei pattini comunque, a livello di pericolosità. E si te spacchi la testa, vabbè. Comunque, per salutarci andiamo a salutare Mario da Udine, che voleva dedicare a sua moglie per il suo compleanno Destino di Sandrino Piva. E allora facciamo anche noi tanti tanti auguri alla signora.
1: Tanti auguri.
0: Un bacione da parte nostra, lascio il comando ad Antonellina.
1: Grazie.
0: Un bacione anche a te, cara.
1: Anche a te.
0: Io vi saluto, vi do appuntamento domani sempre 16:30, sempre Radio Sorriso, e parte Sandrino Piva. Oggi, anziché a ritmo di mambo, calmamente con un bel valzerino lento. Un bacio.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
6: Buona serata da Federica De Boni. Ripresi in aula alla Camera i voti sulla legge elettorale, via libera all'articolo 1, cuore della riforma, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La coalizione di centrodestra divisa sull'emendamento preferenze di Vannacciani, che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì. La terza ondata di calore sull'Italia, culmine dell'afa tra domani e venerdì, quando le città da bollino rosso saliranno a 16. In queste ore allerta temporali estremi e raffiche di vento fino a 150 km orari in Lombardia. Contro il caldo e lo sfruttamento, oggi sciopero dei rider a Bologna, Milano e Firenze. Calcio, l'inchiesta arbitri, i PM milanesi chiedono l'archiviazione per il designatore Rocchi. Scagionata anche l'Inter, non ci fu alcuna azione illecita. Questa sera alle 21 la seconda semifinale dei mondiali. All'Atlanta Stadium si sfidano Inghilterra-Argentina. È il sesto confronto tra loro nella storia del torneo. La vincente troverà in finale la Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Sorriso.
0: Fai la tua richiesta. Chiama la segreteria di Radio Sorriso 0423 736681. 0423 736681.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.

Io sono Donna, l'Orchestra Philadelphia ha aperto le nostre due ore insieme. Buon pomeriggio su Resini, Antonella con voi fino alle 20 in questo mercoledì un po' ombroso, come si diceva con Carlottina prima. Ringraziamo Carlottina che ci ha accompagnato nel tardo pomeriggio, nel preserale, e proseguiamo con tanta buona musica. Le vostre richieste e le vostre dediche al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino Telegram, SMS, WhatsApp, oppure telefonicamente allo 0423 736680 o 81 finale. E proseguiamo con la musica, ci ascoltiamo una Dynamos Band con Esibizionista.

L'orchestra Borghesi con la Mazzurca del Cucù, canzone che è stata richiesta dall'amico Paolo Di Gaglio. Una buona serata anche a te, caro Paolo. E proseguiamo perché stiamo parlando, come argomento del giorno oggi, della giornata mondiale delle competenze giovanili, e vi stiamo chiedendo: qual è l'abilità che vi ha aperto le porte nella vita, quella che magari avete lasciato per strada o quella che state cercando di trasferire ai vostri figli e ai vostri nipoti? E Marco mi manda un messaggino e mi scrive: ciao Antonella, in merito alle mie capacità io ho una cosa che mi porto dietro da quando sono nato, ovvero essere una bocca buona. Caro Marco, non sei l'unico, però una gran bella competenza anche quella, perché c'è anche chi fa un po' troppo lo schistignoso magari, e di conseguenza Marco dice: a me piace mangiare, è una competenza che mi porto dietro fin da quando ero piccolo e me la porterò ancora dietro per tanti anni. Bravo Marco, una buona serata anche a te, e andiamo subito ad ascoltare la canzone che hai richiesto. Andiamo ad ascoltarci insieme a te Sabrina Borghetti con Come un uragano. Buona serata Marco.

E con Scalinatella, questa polca di Giuseppe Cesena, vado a salutare Manuel della provincia di Rovigo che ce l'ha richiesta. Una buona serata Manuel, anche a te un buon rientro a casa. E adesso invece da Rovigo ci trasferiamo a Spilimbergo e andiamo ad accontentare l'amico Sergio che ci chiede: sai che bevo, sai che fumo, dell'orchestra di Tony D'Aloia. Tutta per te caro amico Sergio, con una dedica speciale per Alessandra di Lentiai. Ciao ragazzi, una buona serata a voi.

0: Silvia Ciacconi, Balla Onda, con questa fisa pizzica ci anticipano l'attimo di pubblicità che sta per arrivare. Ci ritroviamo tra pochissimi secondi.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini. Sorriso.
7: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in Piazza è in Piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in Piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, Piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E la voce di Lara Agostini con il brano Immagina ha aperto la seconda parte. Buonasera Antonella con voi fino alle 20 in questo mercoledì di 15 di luglio. Siamo arrivati ormai a metà mese e noi vi stiamo chiedendo oggi qual è, essendo oggi la giornata mondiale delle competenze, soprattutto giovanili, vi chiediamo qual è l'abilità che vi ha aperto più porte nella vita, un mestiere, una passione, magari qualcosa che avete abbandonato o che state cercando di insegnare ai vostri figli o ai vostri nipoti. Fatecelo sapere al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure telefonicamente allo 0423 736688 o 81 finale. E adesso andiamo ad accontentare una piccola amica. Vi leggo il messaggino che è arrivato. Ciao, per piacere ci faresti ascoltare la canzone Sofia alla mia nipote che si chiama Sofia. Grazie e buona serata. Una buona serata a voi belle donne. Andiamo ad ascoltarci Elvis e Le Chiare con Sofia.

E sulle note di questo tango dal titolo Bandido dell'orchestra Marco Porro vado a salutare Nadia da Treviso. Un abbraccio e una buona serata, cara Nadia, anche a te. E vado a salutare anche Giuseppe di Belluno, che mi diceva che da lui ha iniziato a piovere oggi pomeriggio alle 5 e fa sì, la temperatura si è abbassata, ma solamente di 2 gradi. E quindi vi chiedo che tempo fa dalle parti vostre. Facciamo un giro meteo qui alle 18:47. Vediamo com'è il tempo dalle vostre parti. Qui a Castelfranco Veneto ho appena finito di piovere, quindi adesso non ho ancora aperto la finestra, non so se l'aria è un po' più fresca o meno, ma andiamo avanti con la musica, dei vostri sorrisi, le vostre richieste al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81, finale numero che appunto ha composto anche Giuseppe di Belluno, che chiede la prossima canzone in onda. Andiamo ad ascoltare insieme a lui la voce di Daniela Cavanna con Follemente Persi. Una buona serata Giuseppe a te e un buon weekend.

Stefano Musetti Band con Pizzica Romana alle 18:55. Vado a salutare gli amici romani che si trovano in quella di Padova, che appunto ci hanno chiesto questa pizzica. Sono in gita nel nostro Veneto. Vado a salutare anche l'amico Andrea, che ha colto al volo l'occasione di dirmi il meteo che c'è dalle sue parti. Ha detto: guarda, io sono di San Pietro in Gugu, qui ha appena smesso di piovere, però fa tanto caldo. Mi fai sentire Fausto Fulgoni? Assolutamente, Andrea, ti accontentiamo subito, andiamo ad ascoltarci Bella Forestiera, un bel valzer di Fausto Fulgoni.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Super offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
1: Sono le 19:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona serata da Federica De Boni. Mario Roggero condannato in via definitiva. Il gioielliere, oggi 72enne, il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour e ne ferì un terzo. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d'Appello. I suoi legali si costituirà stasera. Nelle prossime ore è previsto il culmine della terza ondata di calore sull'Italia. Temperature oltre i 40 gradi, aumentano le città da bollino rosso. Venerdì saranno ben 16 contro le 7 di oggi e le 15 di domani. Al nord arrivano i nubifragi. Calcio in Georgia, all'Atlanta Stadium, alle 21 si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima dei mondiali contro la Spagna. Gli inglesi vanno a caccia di una vittoria che manca da 60 anni, mentre l'Albi Celeste cerca uno storico bis in due edizioni consecutive. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sorriso!
0: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736 680.
5: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Sorriso!
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce di Graziano Cianni con Nel mio silenzio.
2: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: E proseguiamo in quest'ultima ora insieme per tuffarci nella musica, nelle vostre richieste. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram, SMS, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per le telefonate. Numero che ha composto anche Carla di Bessica, che anche lei mi dice sì, ha fatto un po' di pioggia, però è caldo quanto prima, di conseguenza anche in quel di Bessica non ha più di tanto rinfrescato, e va a chiederci un valzer. Insieme a lei ci ascoltiamo Paolo Bertoli con la voce di Valentina, Miliardi di baci. Ciao Carla.

0: spina.
1: E Matteo Tarantino, Manuel Malanotte con Stacco la spina ci hanno fatto ballare alle 19:16 minuti. Andiamo, proseguiamo con il giro di meteo, perché c'è chi mi scrive da Vicenza: qui ha fatto due gocce, un po' di vento, anzi tanto vento, ma per il resto la serata propone pioggia in arrivo nuovamente. Buona serata, sorrisini, saluti a tutti all'ascolto. Ciao caro amico che non ti firmi, un abbraccio forte anche a te. Adesso invece andiamo in quelle di Noale da Anna, che mi dice: c'è il temporale in atto e c'è tanto vento, ma io voglio ascoltarmi un bel tango. Ci andiamo ad ascoltare insieme a lei il Rappataccini con Criminal Tango. Ciao Anna, buonasera.

Capitan Fox, Christian Paterini, 19:23 sulle frequenze della radio, più giovane che mai. E adesso invece andiamo ad accontentare Paolo da Asiago, che chiede una danza del sole. Io ho scelto per te, Paolo, la versione Daniela Nespolo, Rossella Ferrari con La danza del sole e Le Soleil. Una buona serata anche a te, caro Paolo, e un buon appropinquarsi di tempo.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Sorriso!
8: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
9: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio, Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento, con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20.30, ingresso libero.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Per la Bianca, Daniele Marcomini, orchestra, apre la nostra mezz'ora, l'ultima mezz'ora insieme. Come dice il buon signor Prospero, l'ultimo miglio insieme. Una buona serata da Antonella, io vado a ricordarvi 345-4845-663 per quanto riguarda i messaggini, oppure 0423-7366-8081 finale per la telefonata, numeri a cui potete chiedere le vostre canzoni ancora appunto un 25 minuti, a cui potete mandare saluti, fare gli auguri. E via messaggino ci è arrivato Giovanni: buonasera signori, invece qui a Mogliano Veneto piovigina e c'è un po' di vento, ha rinfrescato, beato te. Nel frattempo sono riuscita a rifugiarmi in casa e a fare la conserva. È il periodo, adesso iniziano le conserve, quelle buone. Ti chiedo di mettermi una mazurka, un tango, una polca di Roberta Capelletti, che ho conosciuto alla Sagra e ho potuto scoprire con piacere e con sorpresa che è una magnifica professionista, lei e tutta la sua orchestra. Un abbraccio da Giovanni di Mogliano. Giovanni, hai perfettamente ragione, è una persona fantastica anche lei, come tante altre persone all'interno dell'ambiente della musica. E noi abbiamo scelto per te un bel tango, Roberta Capelletti con Polvere. Una buona serata, Giovanni.

Mi gira la testa Ilaria Ciancerini con questo mambo alle 19.44 in questo preciso istante sulle frequenze della radio più giovane che mai. E io vi porto oltreoceano, andiamo da Luisa. Buondì Radio Sorriso, che bella musica. Sono Luisa, sempre in ascolto dagli Stati Uniti, grazie di cuore. Qui sono 1:13 del pomeriggio, la mia radio non si spegne mai, un abbraccio forte. Anche qui abbiamo un caldo da pazzi, così si resta in casa col fresco e con Radio Sorriso. La cara Luisa, un abbraccio forte anche a te, immagino che sì, sia caldo anche lì e di conseguenza mal comune mezzo gaudio, però sai, magari siete un po' più abituati all'aria condizionata rispetto a noi. E un abbraccio forte vado a darlo anche a Matteo, che mi chiede una canzone di Nadia Nadì, Come Luna e Come Sole. Una buona serata a te, alla tua famiglia e una buona cena. Andiamo ad ascoltarci Nadia Nadì, Come Luna e Sole.

La voce di Francesca Mazzucato con Due come noi, uno dei nuovi brani che inediti di quest'anno della Mazzucato. Grazie per anche questo brano, Francesca. Proseguiamo con buona musica. Qui gli ultimi 10 minuti di richieste. Proseguiamo con l'amico Matteo che ci chiede Renzo Biondi con Piove Fuoco, tutta da dedicare alla sua ragazza. Una buona serata, ragazzi, a voi, un felice weekend. And

0: E con figlia di Loredana, Rita del Mare, vado a salutare l'amica Lorena che l'ha richiesta. Siamo arrivati alla fine delle due ore insieme, io vi ringrazio per la compagnia, per avermi accompagnato e accolto nelle vostre case in queste due ore. Vi do appuntamento per quel che mi riguarda a mercoledì prossimo e vi auguro innanzitutto un buon weekend e soprattutto chissà che rinfreschi un po' per tutti. Una buona serata ragazzi, ci sentiamo la settimana prossima.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Sorriso!
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Sono le 20 e 2 minuti.
16: Radio Sorriso Meteo.
17: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Sorriso da Emma Parigi di Trebi Meteo. Continua a fare molto caldo sul nord Italia, temperature elevate ed alto livello di umidità, ed assistiamo ad un graduale aumento dell'instabilità atmosferica nelle prossime ore. Si formano locali rovesci anche a sfondo temporalesco a partire dai settori montuosi del nord, dunque su Alpi, Prealpi, ma entro sera sarà coinvolta anche la Valpadana. Fenomeni localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi, prestare dunque attenzione, ma tali fenomeni, vi anticipo, non smuovono le masse d'aria, dunque anche la giornata di domani, quella di giovedì 16 luglio, sarà molto calda, con temperature massime diffusamente oltre i 35-36 gradi e con afa accentuata. Per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo localizzati disturbi sulle Alpi nord-occidentali. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
12: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti. E online.

0: di Sorriso è tutta da ballare.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso.
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
4: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng. Cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Vuoi
0: realizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Il tetto tiene ancora?
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Sorriso
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 21 e 3 minuti.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla.
14: Scialla, scialla.
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ciao patatina.
16: Ciao patatino.
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
17: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
18: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
19: Deghi arredare casa?
20: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
21: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
21: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
21: E te lo porto io! Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
21: Perché se non deghi, non ci credi!
23: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Cocco bello, vitamine, croccantini, canditi.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Una cena sotto le stelle.
10: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo, a soli 2,69€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Radio Sorriso vi fa ballare per tutta l'estate, anche al mare. Giovedì 23 luglio Sorriso in piazza è in piazza Torino a Jesolo. Una serata a tutto ballo, musica e divertimento con Alex, Iris e Giovannino, le coreografie della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e i gadget di Radio Sorriso. Sorriso in piazza, giovedì 23 luglio a Jesolo, piazza Torino dalle 20:30, ingresso libero.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai!
1: Super offerte AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 21 luglio, super offerte. Ad esempio, Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da 1,5 litro a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre

0: del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 22 e 3 minuti.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorry.

0: Radio Sorriso più giovane che mai!
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Sorriso!
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
8: Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: Radio Sorriso. Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: L'inflazione sale? In

0: Corrado Valzarlento nelle nostre serate è molto richiesto. Il titolo è dolce, Mano nella mano. Senti che bello, Pamela.
1: A voi.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Sorriso. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Ultima chiamata.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Offerte AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 21 luglio super offerte. Ad esempio Coca-Cola Original, una confezione da due bottiglie da un litro e mezzo a soli 2,69 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Franco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox,

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: È 1:02.
2: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di notizie. Noi intendiamo andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo in aula sulla posizione dell'esecutivo dopo la sconfitta sulle preferenze in aula relative alla nuova legge elettorale. Dalle opposizioni, Eli Schlein, segretaria del Partito Democratico, dice: è venuta giù la maggioranza.
3: È venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale. L'ha fatto come tutte le altre riforme, compresa quella costituzionale su cui erano stati già fermati da 15 milioni di italiani. L'hanno fatto anche stavolta, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso.
2: Professioni sanitarie, il lavoro è quasi assicurato. In Italia trovano subito lavoro 9 laureati su 10. Le figure più richieste sono podologi, igienisti dentali e fisioterapisti. L'ultimo rapporto alla laurea parla chiaro. È un record assoluto che supera il resto dei percorsi universitari. Non sarebbe stata la tubercolosi, bensì un'improvvisa e fatale complicanza di un tumore a causare la morte a soli 23 anni di Simonetta Vespucci, la musa di Sandro Botticelli, tradizionalmente identificata con la protagonista della celebre Nascita di Venere agli Uffizi di Firenze. La diagnosi è stata ricostruita anche grazie a un algoritmo di riconoscimento facciale. Grazie per l'ascolto, a risentirci tra un'ora.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

perso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse un posto nel mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno riguarda più film, i fiori della tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembrava nostra. Il caffè con limone contro l'hangover sembra una foto